soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte.

0: Eagle's father.
1: Hmm?
2: Oh, you guys.
3: Oh.

0: Baba.
1: Aha.
2: Oh, dieses, die, die?
3: Yeah!

anni ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto.

il giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite mentre guido il meteorite.

Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso.

0: si fa tardi, si va a vivere o a dormire da Las Vegas a Piacenza.
1: Fari per chilometri ti accecano testardi, ma io sento che hai pazienza.

0: siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Stanotte fissavo il cielo con le sue stelle, insonne ho finito per contare tutte quelle. Pensavo quanto fa schifo dirsi addio per sempre e neanche salutarsi come se non fosse niente. Due strani che in fondo tanto non lo sono, ma che credono di esserlo solo per loro. Io per la mia, tu per la tua, così doveva andare. O così si dice quando qualcosa va male. Tu che hai scelto su due piedi di non tornare, e io che alla fine ti ho lasciato fare. Lo sai bene, non sei per tutti e dunque, i tuoi dettagli non sono per chiunque.

Ed è strano come può farti sentire da sola. Nostalgia di casa, solamente una persona. Un carattere fatto di tanti silenzi, che fuori non ascolti, ma che dentro senti. E sento dire dagli altri, è stato meglio così. Sì, ma scusa la domanda, meglio per chi? Perché se è un amore vero, ormai sei chiuso. Alla fine non è mai meglio per nessuno. Quando una storia finisce e non ce n'è più, finiamo un po' entrambi, sia io che pure tu.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del

0: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alleluia. Quest'oggi meditiamo i misteri del dolore del Signore e nel primo contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
2: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di Gesù, di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci nella tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
3: Porta in cielo tutte le anime, specialmente
2: le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che va verso il Calvario carico della croce.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero del dolore meditiamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Per i nostri morti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, il Signore,
3: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, il Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
3: Amen. Signore pietà.
2: Signore pietà.
3: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
3: Signore pietà.
2: Signore pietà.
3: Padre del cielo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Spirito Santo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Santa Maria,
2: prega per noi.
3: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
3: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
3: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
3: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
3: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
3: Madre Purissima,
2: prega per noi.

0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi. Preghiamo. O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, guarda la Vergine Maria, la cui esistenza terrena fu tutta sotto il segno della gratuità e della riconoscenza. Concedi anche a noi il dono della preghiera incessante e del silenzio, perché tutto il nostro vivere quotidiano sia trasfigurato dalla presenza del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Io rinvochiamo la benedizione del Signore su noi, sulle nostre famiglie, sul nostro paese e sulle nostre comunità della zona. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: dentro il mio.
1: Sono le 7.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
6: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta dopo che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale d'obbligo, perché manca ancora il via libera di Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo. Anche i media iraniani frenano. Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte è stata resa nelle scorse ore dall'associazione di volontari Memorial. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa di Kiev dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario della Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Contro la crisi energetica i Paesi membri potranno usare i fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaimont ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico. Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Lo sciopero programmato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge tutte le categorie e dunque tutti i settori potrebbero essere colpiti dall'agitazione, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. Siamo allo sport. Yannick Sinner è uscito di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5-7. Un dramma sportivo per il numero uno al mondo che avanti 2-7-0 va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. L'Italia però sorride insieme a Matteo Berrettini, che nella sessione serale del Roland Garros si prende la vittoria contro il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22, con un triplo 6-4 in 2 ore e 17 minuti di gioco. Adesso ci sarà l'argentino Francisco Comesagna al terzo turno. Al prossimo turno anche Cobolli e Arnaldi. È tutto, a più tardi.
5: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
7: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Sai che stamattina volevo continuare a riposare, a dormire, non lo so, sarà stato questo aumento della temperatura, me ne sarei stato bello tranquillo, rilassato, eccetera, invece no, devi svegliarti, devi dare la sveglia ai nostri ascoltatori. Buongiorno, buongiorno da Graziano D'Andrea, come state? Tutto bene? Eh sì, si va ad incominciare una nuova giornata. Ed è un venerdì, il che non è nemmeno male, dai, tutto sommato, stiamo arrivando a un nuovo weekend, venerdì 29 maggio 2026, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, da Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Siamo tutti insieme appassionatamente a fare colazione con la musica, le notizie, le rubriche, gli appuntamenti vari anche per questo venerdì. Oggi siamo al 149esimo giorno dell'anno, siamo nella 22esima settimana. La Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. Il sole è sorto alle 5.40, tramonta alle 20.35. La luna è crescente ed è illuminata al 91.9%. Anche oggi abbiamo un proverbio cinese. La luna e la donna hanno molte facce da mostrare. Hai capito? Bene, partiamo alla grande questa mattina.
3: Ai,
2: che dolore. Abbiamo Luis Fonsi con Despacito, un pezzo che andava insomma qualche anno fa. Buongiorno, buongiorno.

So, vi ho sbloccato, come dire, un ricordo musicale in questo caso con Luis Fonsi e Daddy Yankee e Despacito, che ha avuto il compito di dare il via alla nostra bella e piacevole mattinata.

0: Sono le 7:15.
1: Puntuali ed è il momento dei fatti del giorno nella storia del 29 maggio. E allora subito torniamo al 29 maggio del 1167. Nella piana di Prataporci, fuori dalle mura di Tuscolo, da cui hanno tenuto appoggio, le truppe imperiali di Federico Barbarossa, guidate da Rainaldo, sconfiggono quelle dello Stato Pontificio e della città di Roma, comandate da Oddone Frangipane. La battaglia di Monte Porzio fa registrare a Roma e Stato Pontificio circa 10.000 morti. 1176, in questo giorno la Lega Lombarda sconfigge l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico al comando di Federico Barbarossa nella battaglia di Legnano, infliggendo gravi perdite al nemico. 1848, il Regno delle Due Sicilie, con l'appoggio di Granducato di Toscana e volontari toscani e napoletani, subisce la sconfitta nella battaglia di Curtatone e Montanara nella prima guerra d'indipendenza italiana. Le truppe austriache di Josef Radetzky mancano l'accerchiamento dell'esercito piemontese, ma riescono a sopraffare lo schieramento avanzato di Carlo Alberto di Savoia. 1913, debutta al Teatro degli Champs-Élysées di Parigi il balletto La Sagra della Primavera, con le musiche composte da Igor Stravinsky. 1919, mentre Albert Einstein è impegnato a Berlino, due spedizioni a Sobral in Brasile e sull'isola di Principe, costa ovest dell'Africa, assistono all'eclissi solare totale. Misurando la deflessione di luce delle stelle del campo gravitazionale del Sole, gli studiosi possono confermare la teoria della relatività di Einstein divulgata nel 1915. 1940, vincendo la tappa Firenze-Modena del Giro d'Italia di ciclismo, Fausto Coppi conquista la sua prima maglia rosa di capo classifica. 1942, l'attore e cantante statunitense Bing Crosby incide il brano White Christmas di Irving Berlin per la colonna sonora del film Holiday Inn. 1953, l'esploratore neozelandese Edmund Hillary, insieme allo Sherpa Tenzin Norgay, è il primo umano a raggiungere la vetta del Monte Everest. 1967, Papa Paolo VI ordina 27 nuovi cardinali della Chiesa Cattolica. Tra loro figura anche l'arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtyla. 1973, inchiesta penale per l'INPS in seguito alla scoperta di un'imponente truffa ai danni dell'ente e degli assicurati. 1976, deputato Sandro Saccucci viene denunciato alla magistratura per i fatti a Sezze, in cui ha sparato colpi di pistola durante un comizio. La procura ha richiesto l'autorizzazione a procedere. 1979, a Genova, poco dopo le 9:30, un terrorista spara 4 colpi al consigliere regionale democristiano Enrico Ghio in una strada chiusa al traffico poco distante dalla sua abitazione. Lo colpisce alla gamba destra e un dito della mano destra, poi fugge su un'auto con un complice. A mezzogiorno la rivendicazione delle Brigate Rosse. Ed ancora 1979, in viale Giulio Cesare a Roma, vengono arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione viene rinvenuta la mitraglietta Scorpion usata per uccidere l'onorevole Aldo Moro. Sono le 7:19, ci fermiamo momentaneamente, ma abbiamo ancora un po' di storia per quanto riguarda questo 29 di maggio. Intanto, Giovanotti.

Allora vediamo di completare ovviamente questo spazio riservato alla storia del 29 maggio. Torniamo al 29 maggio 1989.

Bruxelles in Belgio in occasione della finale di Coppa Campioni tra Juventus e Liverpool, con un drammatico bilancio di 39 morti e oltre 600 feriti. I processi appureranno che l'azione è stato un deliberato e premeditato attacco degli hooligans ai tifosi juventini e condanneranno 25 persone, oltre al capitano della gendarmeria belga Mailleux, al presidente della Federcalcio belga Rosens e al segretario generale dell'UEFA Bangerter. 1986, la bandiera europea viene issata per la prima volta davanti al Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea a Bruxelles, composta da 12 stelle in campo azzurro. È stata adottata dal Consiglio d'Europa nel 1955 in seguito come simbolo della CE nel 1983 e nel 1985. 1998, la modella e attrice Cindy Crawford sposa l'imprenditore Randy Gerber, fondatore con il fratello Scott di una catena di bar. 1999, la Benetton Treviso è la squadra vincitrice del campionato italiano di rugby per il terzo anno consecutivo. Nel 2002 a Seoul lo svizzero Josef Blatter viene rieletto presidente della FIFA, la Federazione Internazionale del Calcio, al suo secondo mandato dopo aver raggiunto la carica per la prima volta nel 1998. Nel 2003 il giornalista Ferruccio De Bortoli lascia il quotidiano milanese Il Corriere della Sera, dove lavorava dal 1987 e di cui 10 anni dopo era diventato direttore. Nel 2005 Paolo Savoldelli vince l'88esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e la sua seconda vittoria al Giro dopo il successo del 2002. Nel 2005 viene bocciato in Francia il testo del trattato per l'adozione di una Costituzione europea. Nel 2011 a Malta referendum per l'introduzione del divorzio, in cui il 72% degli votanti si esprime a favore. Nel 2012, dopo la prima forte scossa di terremoto registrata il 20 maggio, Medolla in Emilia-Romagna è l'epicentro di una nuova attività sismica di magnitudo 5.8 che distrugge aziende e capannoni, rende inagibile il municipio, la palestra, oltre alla biblioteca e due scuole materne. Nel 2013, nella sua casa di Porta Romana a Milano, si spegne l'attrice Franca Rame, 83enne, era stata colpita l'anno precedente da un ictus. Nel 2022, al Museo Parigino del Louvre, un 36enne travestito da anziana disabile si avvicina alla Gioconda su una sedia a rotelle e scaglia una torta alla panna contro il celebre dipinto di Leonardo da Vinci, gridando slogan ambientalisti. Nessun danno grazie al vetro antiproiettile di protezione. L'uomo è stato arrestato e denunciato. Questa era la storia di questo 29 maggio. Si continua, Blanco, Elisa, ricordi.

0: Come va con la colazione? Bene fatta? Sono le 7.29, è giunto il momento di andare a fare gli auguri a coloro che oggi compiono gli anni in questo 29 maggio. E allora auguri auguri a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori. Sappiate che oggi sono nati Carlo II, re d'Inghilterra, Gilbert Kate Chesterton, scrittore, quello di Il Napoleone di Notting Hill e di Padre Brown, Giovanni Gentile, filosofo e pedagogista, politico, ministro dell'istruzione dal 1922 al 1924, Bob Hope, attore, 5 volte premio Oscar, Laura Carli, attrice, la ricordiamo per i fratelli Karamazov, moglie e buoi, John Fitzgerald Kennedy, 35esimo presidente degli Stati Uniti d'America, Gaetano Azzolina, medico e cardiochirurgo, Helmut Berger, attore, Mike Porcaro, bassista dei Toto, Latoya Jackson, cantante, Annette Bening, attrice, Rupert Everett, attore, Melissa Etheridge, cantante, premio Oscar miglior canzone nel 2007, I Need to Wake Up, Noel Gallagher, cantante degli Oasis e solista, Chiara Colizzi, doppiatrice, voce di Nicole Kidman e Uma Thurman, Giampaolo Daldello, cantante e autore, Diego Casale, attore, Melanie Brown, cantante delle Spice Girls e solista, Massimo Ambrosini, calciatore, dirigente sportivo, Ilaria Bianco, schermitrice, 2 volte oro mondiale ed europeo. Auguri, auguri, auguri a tutti. Si continua con il Morning Show.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Eccole le note del nostro oroscopo, eccoci subito ai primi sei segni zodiacali di questo oroscopo targato venerdì 29 maggio 2026. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, attenzione a non parlare troppo dei vostri piani con chi non conoscete bene. Qualcuno potrebbe rubarvi l'idea prima che la realizziate voi concretamente. Toro, attenzione a non fare polemiche inutili con i colleghi oggi, il rischio di passare dalla parte del torto è molto elevato. Oggi la fretta è la vostra peggiore nemica. Gemelli, l'ironia è la forma più alta di seduzione e voi oggi ne avete da vendere. Avete presente quella sensazione di farfalle nello stomaco? Oggi la proverete di nuovo. Cancro, basta un messaggio scritto con un tono leggermente diverso per far capire a una persona speciale che siete pronti per un passo più importante nella relazione condivisa. Leone, attenzione a non fare paragoni con le storie del passato, ogni persona è un mondo a sé e oggi il vostro presente merita tutta la vostra attenzione, piena e costante. Vergine, sentite la mancanza di attenzioni, però invece di lamentarvi, provate voi a fare il primo passo affettuoso. Spesso l'altro aspetta solo un vostro segnale, semplice e diretto. Questo dunque per quanto riguarda la prima parte del nostro oroscopo di oggi. Siamo arrivati alle 7:38, questo vuol dire che dopo il prossimo brano avremo altri sei segni zodiacali. Mentre voi con tutta calma finite di fare quello che dovete fare, se ovviamente avete la possibilità ancora di temporeggiare sulla vostra colazione, io vi regalo un bellissimo brano di Bruce Springsteen.

and River, Bruce Springsteen, per qualche minuto. Sono già le 7:41, veloci, andiamo con gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi. Andiamo con la bilancia. Amici della bilancia, attenzione a non perdere file importanti o documenti particolarmente riservati oggi. La vostra sbadataggine astrale è ai massimi livelli. Magari oggi vi sentite meno stimolati del solito. Scorpione, ricevendo un consiglio da una persona che stimate per la sua parsimonia, oggi eviterete un acquisto inutile che avrebbe pesato sul budget mensile personale disponibile. Sagittario, un collega invidioso potrebbe tentare di mettervi i bastoni tra le ruote. Agite con diplomazia e lasciate che siano i vostri risultati a parlare in modo chiaro e concreto. Capricorno, una dimenticanza banale come una data o un appuntamento potrebbe far restare male il partner. Rimediate subito con un gesto carino e spontaneo per dimostrare attenzione. Acquario, sarebbe meglio evitare discussioni legate a vecchie gelosie. Il passato è passato e rinvangare certe storie serve solo a rovinare il presente. Le stelle consigliano prudenza. Infine i pesci. Finalmente riuscite a dire quel ti voglio bene che tenevate in gola. La risposta sarà molto più calorosa e rassicurante di quanto pensiate e vi sorprenderà piacevolmente. Che bella cosa, romantica, come i romantici di Tommaso Paradiso. È tutto per il nostro oroscopo di oggi. Si continua ancora alle 7:42 con il Morning Show.

Ed eccoci al nostro appuntamento consueto con i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Fondi per l'energia, ecco il piano europeo, no delle regioni, Unione Europea. Meloni, non si può parlare solo di soldi, alla difesa. Caccia al tesoro del boss, Messina Denaro, il pizzo del 10% pagato da tutti. Continuiamo ancora e lo facciamo con la Repubblica, fondi dell'Unione Europea per l'energia, le regioni sono nostri, Fitto invita ad usare le risorse destinate ai territori, non siamo un bancomat, retromarcia di Meloni sul riarmo, taglio di 10 miliardi agli investimenti. Ucciso in Ucraina ex alpino ligure, volontario di guerra. Stati Uniti, Iran, manca il sì di Trump, previsti altri 60 giorni di tregua, la riapertura dello stretto senza pedaggi. La Stampa di Torino, aiuti per l'energia, l'offerta dell'Unione Europea, le regioni, le nostre risorse non sono un banco, ma Meloni, non possiamo dire ai cittadini che ci sono solo soldi per la difesa, Fitto, ci sono i fondi europei non spesi, un tesoretto da 5 miliardi, ma non per il taglio delle accise. La politica, legge elettorale, così Meloni prova a imbrigliare alleati e avversari. Continuiamo con il Fatto Quotidiano, Brambilla indagata, 1 milione dall'ente cinofilo della Lollo Boy, evasione false fatture per l'ex Forza Italia e conduttrice Mediaset, dietro front 5 miliardi anziché 15 in armi e niente Kiev in Unione Europea, avevano scherzato, tagli a riarmo e no a Zelensky. Il Resto del Carlino, energia, l'Europa reagisce, usiamo i fondi di coesione, Sinner battuto da caldo e fatica, Yannick non sono un robot. E poi ancora andiamo con il Messaggero, abbiamo sempre in prima pagina crollo di Sinner, addirittura titolo principale, Yannick a Parigi si arrende, malore ad un passo dalla vittoria, ero senza energia ma non per il caldo, ora devo capire. Fondi di coesione per il caro energia, la lettera di Fitto ai 27, potete usare le risorse europee. Una giovane rapita, drogata e violentata per 3 giorni a Roma in un palazzo abbandonato, 5 arresti. La verità, l'Ucraina nell'Unione Europea è una iattura, Zelensky è già costato 200 miliardi, ora scatta il prestito da 90, ma per favorire Merz, Bruxelles apre a Kiev mentre ci vieta l'uso di soldi nostri per il caro energia. Gli scout cattolici avranno capi gay, ennesimo cedimento verso il mondo LGBTQIA. Dopo 3 anni di confronto, l'associazione AGESCI ha ruolo educatori omosessuali e transgender per superare pregiudizi omo-lesbo-bitransforici. Provita, così si tradisce la fiducia delle famiglie sugli insegnamenti impartiti a migliaia di bambini. Morta dopo il vaccino Covid, il GIP ordina altre indagini sulla campagna di speranza. Il giornale La Pace nelle mani di Trump, c'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran, il tycoon si prende 2 giorni di tempo. Islam radicale in Italia, Meloni, rischio reale, ora l'Emilia è un caso, pericolo jihadista, dopo Modena si moltiplicano gli assalti nella regione, l'allarme della Premier. Proseguiamo allora con il giornale economico, il Sole 24 Ore, il PIL americano cresce meno delle attese, corre l'export italiano negli Stati Uniti più 12,1%. La crisi di Hormuz porta il Vietnam nell'orbita della Cina, reportage da Ho Chi Minh City. Dagli scontri allineati ai POS, già 1 miliardo di incassi extra. Unione Europea e Cina in competizione, i due blocchi devono cooperare e competere. BPER, JP Morgan torna sopra il 10% del capitale. Etica, ricerca e finanza, frontiere della medicina del futuro a Padova, 30 anni dalla fondazione VIM.
Passiamo allora ai giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, il re solo. Ecco che cosa è successo a Sinner a Roland Garros, crolla con Cerundolo, mai così debole, il medico troppi tornei, stress e il caldo, il corpo si ribella, anche Yannick è umano, la poca tutela con la partita alle 12. Di taglio alto, Giro d'Italia, oggi il tappone dolomitico, la cima Coppi, Vingegaard per il mito ed ancora Allegri al Napoli, Max si libera dal Milan, va subito da De Laurentiis, italiano via da Bologna ma superato. I conti per Conte, il nodo ingaggio per Antonio, Mancini, il passato pesa, corsa al CT, ora restano in due. Ed passiamo allora al Corriere dello Sport. Il Napoli ha Max Allegri, De Laurentiis ha scelto il sostituto di Conte, accordo biennale e svolta tattica, si torna al 4-3-3. Spalletti rifà la Juve, pronto il vertice con Elkan, Comoli e Chiellini. E anche qui il caldo ferma Sinner, fuori al Roland Garros dopo un malore. Chiudiamo con Tutto Sport, ancora più numero uno, Sinner KO fisico, ma che lezione di sport. Il caldo Parigi malessere stroncano Yannick a un game dal 3-0 su Cerundolo, senza più forze accetta una drammatica sconfitta al quinto set. Stavo già male, non ho mai visto vie d'uscita. Ci rivediamo a Wimbledon con Boldi, Berrettini e Arnaldi, super. Allegri versus Spalletti, Max va al Napoli, tenta Vlahovic, incontra Elkan e spinge per Dusan. Alechimi, scambiamoci bolidi, intervista a Bezzecchi, leader della MotoGP con l'Aprilia. Antonelli, ti aspetto. Rossoneri nel caos, Ragnik vota Jasle al Milan, Grosso e Viola. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web, che ritroveremo domani mattina alle 7.09 nella prima parte del nostro Morning Show. Per arrivare alle ore 8 continuiamo con Suddenly, questo bellissimo brano di Billy Ocean.

0: Sono le 8.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
0: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
3: Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola, tabaccherie e giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning Show.
2: Ed è la seconda parte ovviamente del nostro appuntamento con il Morning Show. Ben ritrovati da Graziano D'Andrea anche per questo venerdì 29 maggio 2026. Continuiamo e come al solito la seconda parte ci rilassiamo ancora di più. Abbiamo un po' di buona musica ma anche qualche curiosità, qualche notizia, qualche spigolatura come abbiamo già detto spesso e volentieri. Parliamo dell'inferno della Divina Commedia. L'inferno di Dante Alighieri è descritto nella Divina Commedia come un grande cono rovesciato sotto la terra, nato, secondo la tradizione, dalla caduta di Lucifero. Alcuni studiosi hanno proposto una lettura alternativa, e te pareva. Questa struttura potrebbe ricordare simbolicamente gli effetti di un enorme impatto di un asteroide simile ai grandi crateri presenti su altri pianeti. L'idea rientra nella geomitologia che collega miti antichi a possibili eventi naturali reali. Tuttavia, per la maggior parte degli esperti si tratta solo di una suggestione moderna, mentre Dante seguiva una visione teologica medievale. In ogni caso, l'ipotesi mostra quanto l'opera di Dante continui a ispirare nuove interpretazioni, e non c'è che dire, il mito! Come un mito è Barry Manilow, It Never Rains in Southern California.

ma sempre messo allegria per rimanere Love, così forse. No, ma bello, bello, mi è piaciuto ritrovarlo insieme a voi questa mattina. Continuiamo ancora, state rispolverando la vostra imbarcazione, magari avete un'imbarcazione e visto che andiamo verso la bella stagione volete rimetterla a posto, sistemarla, eccetera. Bene, c'è una nuova tecnologia che è stata presentata a Venezia e punta a rivoluzionare la manutenzione delle barche. Si tratta di un sistema robotico che pulisce gli scafi dalle incrostazioni biologiche senza bisogno di sollevare l'imbarcazione dall'acqua. Questa è una bella notizia, oserei dire. Il sistema combatte il biofouling, cioè l'accumulo di alghe, di organismi marini che riducono l'efficienza delle navi e aumentano i consumi. La pulizia avviene in modo più rapido, sostenibile rispetto ai metodi tradizionali. Questa innovazione potrebbe rendere la gestione delle imbarcazioni più economica ed ecologica nei porti del futuro, migliorando anche la sicurezza e riducendo i tempi di fermo delle navi e delle attività portuali. Va bene? Informatevi, perché potrebbe essere una bella idea sicuramente. Buon mare, come si suol dire, a tutti voi, visto che stiamo andando verso questa stagione estiva che è anticipata addirittura in una maniera incredibile meteorologicamente parlando. E noi continuiamo magari facendoci un bel giro in bicicletta insieme ai Queen.

Una bella pedalata insieme ai Queen, un po' di bicicletta al giorno potrebbe servire veramente a migliorare la propria salute, ecco, assolutamente. Ne sanno qualcosa gli amici che stanno girando per il Giro d'Italia, che oggi arriva sulla cima Coppi, quindi molto ma molto importante il tappone di oggi, e vedremo come andrà a finire, siamo molto curiosi. 19 minuti dopo le ore 8, parliamo di osteoporosi, che è una malattia molto diffusa e ahimè spesso sottovalutata. In Italia provoca circa 568.000 fratture da fragilità ogni anno, pare a circa 1.560 al giorno, 65 ogni ora. Sono dei dati impressionanti. Le persone affette sono oltre 4,3 milioni, ma fino all'80% dei pazienti non viene identificato e curato nemmeno dopo una frattura. Per questo l'osteoporosi viene considerata, come dire, una malattia silenziosa, spesso diagnosticata solo quando compromette improvvisamente la qualità della vita. La ricerca scientifica sta però cambiando fortunatamente il modo di interpretare la salute delle ossa. Oggi le ossa non sono più considerate semplici depositi di calcio, ma tessuti vivi e dinamici che comunicano con il resto dell'organismo. Oltre a calcio, vitamina D, estrogeni e paratormone, anche il cervello, il sistema nervoso, alcuni ormoni che svolgono un ruolo importante nel controllo della massa ossea. Una review pubblicata sul Journal of Clinical Investigation, realizzata da un gruppo internazionale di esperti, tra cui Andrea Giustina e Mone Zaidi, evidenzia che la massa ossea è regolata anche da dei circuiti neuroendocrini e nervosi. Lo scheletro riceve segnali dal cervello, dagli ormoni e dai nervi che innervano l'osso, influenzando l'equilibrio tra formazione e riassorbimento osseo. Questa nuova visione non sostituisce i fattori di rischio tradizionali, ma aiuta a comprendere meglio la complessità della fragilità scheletrica e apre la strada a cure sempre più personalizzate. L'osteoporosi colpisce soprattutto le donne, interessa circa una donna su 4 sopra i 50 anni e quasi un uomo su 15. Secondo le stime, entro il 2034 le fratture annuali potrebbero superare le 700.000, con un aumento di oltre il 23% rispetto al 2019. Le conseguenze sono rilevanti non solo sul piano clinico, ma anche sociale ed economico, perché le fratture, soprattutto di femore e vertebre, possono compromettere autonomia, mobilità e sopravvivenza degli anziani. In Italia il costo delle fratture osteoporotiche è stimato in circa 9,45 miliardi di euro l'anno, pari al 6% della spesa sanitaria nazionale. Sono numeri veramente impressionanti. Continuiamo, lo facciamo con Biagio Antonacci alle 8:22, questa è You and Me.

Yeah, you and me, Biagio Antonacci per qualche minuto. Allora, organizzare un matrimonio è diventato una sorta di secondo lavoro, oltre che un potenziale salasso per il conto in banca, lo sappiamo, tra la scelta della location, catering e stress da prestazione. Il giorno più bello della vita rischia di trasformarsi in un incubo logistico. Ma se vi dicessi che la soluzione a tutto questo stress si trova su un divano Clippan e una libreria Billy? Ebbene, il colosso svedese dell'arredamento IKEA ha deciso di abbattere l'ultimo tabù, offrendo alle coppie un'alternativa decisamente fuori dagli schemi, ovvero sposarsi direttamente in un negozio IKEA. Per adesso un'iniziativa è un'esclusiva della Svezia, la patria del marchio, che sabato 27 agosto appena aprirà le porte di 5 store selezionati, fra quali anche quello di Malmo. IKEA farà le cose in grande, ma con la tipica filosofia nordica, quindi posti limitatissimi. Ogni negozio ospiterà al massimo 3 cerimonie per un totale di appena 15 coppie fortunate in tutto il paese. Il pacchetto tutto incluso comprende il rito civile ufficiale, un menù estivo in perfetto stile IKEA per il post cerimonia, che ti danno le polpettine dell'IKEA o le arringhe, e persino un regalo speciale per gli sposi. L'iniziativa ha attirato l'attenzione di media internazionali. C'è chi la considera una trovata di marketing perfettamente in linea con lo spirito del marchio e chi la legge come un tentativo di ripensare le nozze in chiave più semplice e quotidiana. In un'epoca in cui organizzare un matrimonio può trasformarsi in una spesa importante, IKEA prova così a reinventare il concetto stesso di cerimonia: meno lusso, meno stress, più praticità. Proprio come i mobili che l'hanno resa famosa in tutto il mondo. Vai con il ritmo, The Bowser Magnetic. Buongiorno, sono le 8:28.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Questi giorni siamo nuovamente alle prese, magari con l'aria condizionata, che ci condiziona e come, perché può creare anche serie difficoltà respiratorie, però insomma ce n'è bisogno spesso e volentieri, visto queste bolle di calore. L'aria condizionata moderna, dovete sapere, non nacque per rinfrescare le persone, ma per risolvere un problema industriale. All'inizio del Novecento, nella tipografia Sackett e Wehans di Brooklyn, l'umidità e gli sbalzi di temperatura deformavano la carta e impedivano agli inchiostri di asciugarsi correttamente, causando delle continue interruzioni della produzione. Per questo motivo l'azienda si rivolse a Wills Avaland Carrier, un giovane ingegnere appena laureato alla Cornell University. Nel 1902 Carrier progettò il primo moderno impianto di climatizzazione. Il sistema faceva passare l'aria attraverso serpentine contenenti acqua fredda, raffreddandola e togliendo contemporaneamente l'umidità in eccesso. L'idea gli sarebbe venuta osservando la nebbia in una stazione ferroviaria di Pittsburgh. Il suo lavoro si basava su dei principi fisici studiati da Faraday, secondo cui la compressione e l'espansione di un gas producono raffreddamento. La vera innovazione di Carrier fu però l'utilizzo di un circuito chiuso per il fluido refrigerante, molto più sicuro dei sistemi precedenti che disperdevano ammoniaca nell'ambiente. Carrier non fu il primo a pensare a sistemi di raffreddamento artificiale. Già gli antichi egizi, pensate, usavano delle stuoie bagnate per rinfrescare le abitazioni tramite evaporazione, mentre i romani facevano circolare acqua fresca nelle ville attraverso gli acquedotti. Nel Settecento Benjamin Franklin aveva studiato gli effetti refrigeranti dell'evaporazione e nell'Ottocento Michael Faraday aveva sperimentato il raffreddamento ottenuto dall'ammoniaca liquefatta. Inoltre nel 1886 Lewis Howard Latimer aveva brevettato un apparecchio per il raffreddamento e la disinfezione. Nonostante questi precedenti, Carrier è considerato il padre dell'aria condizionata perché riuscì a trasformare quei principi scientifici in una macchina efficiente, continua e sicura, capace di controllare temperature ed umidità. In seguito fondò la Carrier Engineering Corporation e contribuì alla diffusione della tecnologia. Il termine aria condizionata fu coniato successivamente da Stuart Warren Kramer. I primi condizionatori però non erano privi di rischi. Attenzione, utilizzavano gas tossici o infiammabili come ammoniaca o clorometano. Ecco, solo nel 1928 questi vennero sostituiti dai freon, meno pericolosi per l'uomo ma successivamente riconosciuti dannosi per lo strato dell'ozono. Con il tempo l'aria condizionata uscì dalle fabbriche, si diffuse nei cinema, nei negozi, nelle case, nelle automobili. Nel 1925 il Rivoli Theater di New York inaugurò una delle prime sale cinematografiche climatizzate, attirando folle di persone in cerca di sollievo dal caldo. Negli anni successivi comparvero anche i primi condizionatori domestici e dal 1939 anche quelli per gli automobili. Dagli anni 50 l'aria condizionata iniziò a diffondersi stabilmente nelle abitazioni fino a diventare uno degli elementi più comuni della vita moderna. Capito? Ma

0: Renato Lorenzi c'è. Bene, bene,
1: sì,
0: bene.
1: C'è. E quale migliore gancio potevi darmi, caro Graziano, quest'oggi con la canzone Honesty di Billy Joel? Honesty, quella che non c'è nell'Unione Europea.
0: No, non esiste Honesty. Non c'è Honesty.
1: Non c'è, vedi, l'Unione Europea pensa che c'è uno scandalo enorme per la bomba per la Iena, sai?
0: Eccolo.
1: Ha mentito sull'accordo Mercosur.
0: No, ma davvero?
1: Quello con il Sud America. Ha modificato le regole senza dirlo agli altri. A suo piacimento. Un po' come fece anche, non so se ricordi, con la Pfizer, famoso Siero.
0: Sì.
1: Che ha ordinato 100, quanti ne ha ordinato? 1 miliardo di dosi. Una cosa allucinante. Senza dirlo al... Ma lo diceva a burla, sai, mandai i messaggini così fra lei e lui. C'era una certa complicità, ma con i cittadini europei proprio no, non vuole comunicare.
0: No, niente da fare.
1: L'Unione Europea è proprio allo sfascio, sai.
0: Un bel calcio nel fondo.
1: Bel calcione, perché pensa che è pronta ad aprire l'Unione Europea, attenzione cari ascoltatori, è pronta ad aprire a giugno, quindi adesso, fra qualche giorno, i primi capitoli per l'adesione di Kiev all'Unione Europea. Insistono con questa storia. Che vogliono far entrare, non lo so, ma siamo veramente
0: quanti miliardi di euro gli abbiamo già dato,
1: quello che abbiamo dato, ho capito, ma vogliono far entrare per farsi tornare i soldi,
0: tu pensi che li rivedremo quei soldi lì?
1: Figurati.
0: Ma veramente, ma neanche in 100 anni. Cioè,
1: ma se li ha sniffati tutti quell'altro.
0: Ma sì, ma infatti. Il nano basta.
1: Ma poche cose. Sto cazzi miei. Io come leggo queste cose. Alla mattina veramente mi alzo, guardo, leggo queste cose e mi viene lo sconforto qualche volta.
0: Ma resta sempre la colazione qui, capito?
1: Cioè l'adesione di Kiev all'Unione Europea, ragazzi. Quello che ne resta, voglio dire, di Kiev, no? Non è che ci sia molto.
0: Tra un po' ci saranno paesi che entrano e molti che escono.
1: Veramente, qualcuno entra e tutti quanti escono. Guarda, e poi, ebbene sì, ascoltatori, è arrivata, grazie all'Europa ovviamente, grazie all'Unione Europea, è appena arrivata la gender neutral toilet. Il gabinetto, dove tutti potranno entrare liberamente.
0: Ma tranquilli.
1: Non c'è più l'omino, sai, o la donnina davanti alla porta.
0: No, perché può essere una cosa
1: discriminante. Mettere l'omino,
0: Qui
1: entrano solo gli uomini che sono un po' diversi, diciamo, anatomicamente dalla donna.
0: Leggermente diversi.
1: Magari la donna ha bisogno di certe cose, nella toilette l'uomo no. Oppure viceversa, adesso si entra in questa meravigliosa gender neutral toilet.
0: Una cosa
1: meravigliosa. E non so se l'hanno fatta in Francia per la prima, perché toilette è scritto qui, quindi francese probabilmente.
0: La toilette.
1: E ci andrà Coso, come si chiama? Micron è il primo a entrare, sì, perché lui poi sappiamo che anche la moglie è un po' sono tutti di quella pasta lì.
0: Sono confusi.
1: Hai detto la parola esatta.
0: Allora, siccome sono confusi, hanno dovuto creare questa cosa, dice così non vi potete sbagliare. Dentro tutti, vai.
1: Ma che cosa, veramente?
0: Che belle cose.
1: Comunque, le città sotterranee, cari ascoltatori, le città sotterranee esistono.
0: Eccolo.
1: E sono sotto quasi tutti i continenti del nostro pianeta.
0: Bene.
1: Non sono state costruite per una sopravvivenza, sai, ma sono state costruite per la fuga, si dice.
0: La grande fuga.
1: L'aeroporto internazionale di Denver, per esempio, costruito nel 1995. 2 miliardi di dollari oltre il budget.
0: Pensa.
1: 33.000 acri.
0: Pensa.
1: Il doppio delle dimensioni di Manhattan.
0: Incredibile, ma
1: c'è
0: vero.
1: Un sistema di tunnel sottostante così vasto che i lavoratori della costruzione hanno firmato a vita per poterci lavorare, capito? E sono stati ruotati ogni 3 settimane in modo che nessun team potesse mappare l'intero layout.
0: Giustamente.
1: Hai capito?
0: Che belle cose,
1: ma Denver non è l'unica, sai, tra l'altro ce ne sono, pensa un po', in tutto il mondo ce ne sono 247.
0: Quindi saranno anche in Italia qualcosa, può darsi.
1: Ma sicuramente anche sotto la nostra superficie c'è qualcosa, no? Perché
0: chissà.
1: Poi qui si parla a vedi, e tutte queste cose poi si uniscono, uniamo i puntini e vediamo poi il risultato. Perché allora noi parliamo tanto delle scie chimiche, no? Che secondo me sono condensa.
0: Sì.
1: E l'avvelenamento della terra, no? E delle risorse che sono in superficie. Se guardiamo bene, fra FAS e scie chimiche, bario, cesio e tutte queste cose qui, e poi adesso anche il fluoro nell'acqua, insomma di tutto, no? I rettili vivono sottoterra.
0: Sapevo che tiravi fuori i rettili, i rettiliani.
1: E stanno pianificando, di bruciare la superficie. E fanno queste città sotterranee. No?
0: Io lo farei entro il 2030, così tanto per.
1: Entro il 2030 sono già pronte. Però sai cos'è? La cosa bella è che i tunnel sotterranei sono già in mano dell'alleanza. Sono stati presi oramai. Non c'è trippa per gatti.
0: Sono combattimenti che si sono avuti sottoterra.
1: Piano, c'è anche il piano. Il piano si chiamava Risetta della Terra, quindi è documentato addirittura dal 1991, recuperato da una struttura, eccola qui, vedi, parlavi dell'Italia, sotto le Alpi Svizzere, e quindi poi arriva anche qui da noi.
0: Certo.
1: Il documento delinea un'operazione in tre fasi. Fase 1.
0: Sì.
1: Ridurre la popolazione di superficie, innanzitutto.
0: È la cosa primaria.
1: Tutte queste nefandezze che stanno facendo, e la vogliono ridurre, è scritto nel piano, Presetto della Terra, è scritto 500 milioni di persone in tutto il pianeta, quindi adesso siamo 8 miliardi, questi vogliono praticamente ridurci a meno di un decimo.
0: Ma chi decide chi? Voglio dire, questo mi interessa.
1: Ma attraverso quali sistemi? È tutto scritto, ragazzi, c'è scritto. Per esempio, vediamo, attraverso pandemie ingegnerizzate.
0: Chissà perché.
1: Carestie prodotte e scambi nucleari controllati. Attenzione,
0: vedi.
1: Perché le carestie, per dire, stanno arrivando, stanno vaccinando tutti quei poveri polli, le galline vaiole, eccetera, e lì produrranno la carestia, perché moriranno gli animali, non avremo più tanto da mangiare. Poi c'è lo zio Bill che soffia sotto, sai, che sta soffiando alla grande, perché lui produce la carne sintetica.
0: Quella meravigliosa.
1: Ricordiamoci della carne sintetica, cari ascoltatori. Non dimentichiamola. È così buona, saporita.
0: Fantastica. Io gliela farei mangiare, guarda, una cinquantina di chili in un colpo solo. Vediamo cosa succede.
1: Ecco perché vogliono vaccinare tutte queste animali.
0: Io gli faccio mangiare 50 kg in un colpo solo e in più 50 belle iniezioni anche a lui di.
1: Siamo anche 50 ammazzate.
0: Chiudiamo il ciclo.
1: Ecco, la fase 2 sarà di trasferire le linee di sangue selezionate e il personale essenziale nelle città sotterranee. Perché questi disgraziati, poverini, che vivono nelle città sotterranee, questi rettili, avranno bisogno di qualche professionista,
0: capito?
1: E a quel punto, quando saranno tutti sotto, questo era il progetto.
0: Meraviglioso progetto.
1: Sigillare l'accesso alla superficie.
0: Perfetto.
1: E poi, naturalmente, attendere una decina d'anni circa, perché le radiazioni, perché questi qua vogliono nuclearizzare.
0: Ma
1: ragazzi,
0: solo 10 anni per denuclearizzare, ma scherziamo.
1: Ma non lo so, useranno un prodotto che si consuma prima, non lo so.
0: Figurati.
1: E poi c'è la fase 3, che è la più importante per questi esseri immondi, è quella di riapparire, stabilire un unico governo globale, sulla popolazione di superficie che è sopravvissuta, schiavizzare questa popolazione.
0: Niente
1: costituzioni, nessun diritto, sai, caro un po' come adesso, se vogliamo, che cambi tanto,
0: ma che bello,
1: quindi una classe permanente di servitori, gestita da queste famiglie elitarie che sopravvissute sotto terra. Ma vedi che cose ma poi ce le raccontano queste cose, capito? Noi siamo tanto così, ma le sappiamo, ce le dicono.
0: Vabbè. Staremo a vedere se ce la fanno. Io dubito, ma comunque va bene.
1: Insomma, ancora dai. Una cosa piccola prima di chiudere, cosa triste. No. Ecco, sono stati usati droni italiani per la strage degli studenti russi.
0: Complimenti.
1: Hanno trovato proprio i pezzettini.
0: Complimenti,
1: quindi il governo italiano produce, fornisce e finanzia le armi che ammazzano i nostri.
0: Perfetto, ecco, quindi grande insulto alla nostra Costituzione, va detta questa cosa.
1: È una cosa vera, questa. Ecco. E domani cos'è? Dopodomani la festa qui della Repubblica, no?
0: Sì, festa li facciamo.
1: Capito? Lì poverini è così e qui si festeggia.
0: Bravi.
1: Allora, ricordiamo che la Russia per ora si è vendicata sugli esecutori materiali, quelli di Kiev, diciamo, Però, sai, chi arma la mano dell'assassino è altrettanto colpevole,
0: bravo.
1: Quindi non sporchiamoci le mani del sangue di ragazzi di una potenza nucleare con l'esercito tra i più potenti del mondo, ragazzi. E dopo non lamentatevi delle conseguenze che potrebbero arrivare.
0: Veloce, perché siamo
1: Mario Draghi del medico.
0: Che dice?
2: Dottore, un anno fa contro i reumi mi avete consigliato di evitare l'umidità. Ora che sono guarito, posso di nuovo ricominciare a lavarmi?
0: Ma dai, ma no, vabbè, ma è terribile.
1: Un anno.
0: Ha dei metodi un po' eccessivi. Mettiamoli
1: così. Non ci si può neanche avvicinare. Però,
0: no, assolutamente, ma anche se si lavava. Allora, va bene, grazie. Ci ritroviamo lunedì. Va bene. Ok.
1: Buona giornata, ciao.
0: Oggi siamo stati leggerini, devo essere sincero. Sono solamente pochi secondi per salutarvi, per darvi appuntamento domani mattina alle 7:09. Come al solito, per stare insieme con Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Quindi vi aspetto numerosi come sempre, va bene? Grazie per essere stati con me, un saluto a tutti, ciao da Graziano D'Andrea. Ah, l'ultimo brano, quello per arrivare alle ore 9, Watch Me, Jaden. Ciao. Che finale, vai, a domani.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla 1 Milano-Bologna code per lavori tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza in direzione Firenze. Sempre sulla 1 si rallenta per un veicolo in panne tra Firenze Scandicci e Firenze Sud verso Roma. Rimaniamo in Toscana per un incidente sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, con incolonnamenti tra Montopoli in Valdarno e Ponte d'Era Est in direzione Livorno. In Liguria code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. In Campania incidente sulla 1 Roma-Napoli con code tra Napoli centro direzionale e il bivio per la Napoli-Canosa in direzione Roma. Infine, per chi è diretto in Austria nella giornata di sabato 30 maggio, a seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle ore 11 alle ore 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle ore 6 del mattino e fino alle ore 20, l'autostrada del Brennero chiuderà i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. A partire dalle ore 10:30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto al nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa, in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
6: Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
7: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
8: imitation. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Italia Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Mercoledì 1 minuto.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

Grazie.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
4: Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
5: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hoppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Five years ago I had no idea I'd be here. Who are you anyway? What do you take me for? I must be dreaming. Second. Listen, I'll never eat a double cheeseburger before bed again, really.
7: I'm telling you, I didn't do it. But if I did do it, it was an accident.
6: In promulgating your esoteric cogitations and articulating your superficial sentimentalities, amicable philosophical and psychological observations, beware of platitudinous ponderosities. Are we really the dream police?

0: sulle frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8:30 realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: Le forme esterne rimangono molto simili. Dentro però l'abitacolo offre spazio per 4 persone e i sedili anteriori sono tra i migliori della classe per comodità e sportività. Il cruscotto rotondo richiama quello della vettura lanciata nel 57, ma racchiude tachimetro, contagiri e computer di bordo. Nasce così nel 2007 la seconda generazione, molto ispirata alla prima indimenticabile 500, che poi ha dato vita all'attuale famiglia, che comprende anche un monovolume come la 500L e un crossover, la 500X, ma anche la Cabrio e le versioni più cattive firmate da Abarth. Quest'anno è cominciata ufficialmente l'elettrificazione del gruppo FCA. Il primo step è l'ibrido, o meglio, la soluzione mild hybrid per la Fiat 500 Hybrid e la Panda, che consente finalmente di avvalersi di una tecnologia in grado di rendere la mobilità in città più efficiente e pulita. E dopo un paio di mesi, preceduta da foto, spie e rumor d'ogni genere, arriva finalmente anche la 500 elettrica, che Fiat considera la terza generazione. Più spazio, più tecnologia, nuovo stile, ma sempre inconfondibilmente 500. Realizzata su una piattaforma dedicata, con un passo maggiorato di 2 cm a vantaggio dell'abitabilità, ma soprattutto con quelle caratteristiche che servono per potersela giocare con la concorrenza, in un mercato in cui la mobilità deve essere sempre più sostenibile, connessa e autonoma. È per esempio la prima city car con guida autonoma di livello 2 e prima auto del gruppo equipaggiata con il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5.
0: Assistiamo quindi ad un'evoluzione pazzesca della 500. Siamo passati dalle cerniere a vista sulle fiancate e le porte antivento del primo modello a questi nuovi motori ibridi ed elettrici e nuovi sistemi di iperconnessione. Ascoltiamo adesso un grande successo italiano del 2007. La voce è quella bellissima di Irene Grandi. Ecco a voi, Bruci la città.

0: abbiamo menzionato il modello del 1957 e allora andiamo ad ascoltarci una pubblicità dell'epoca, uno spot televisivo che ha girato proprio in quegli anni.
1: Nei sogni di Clara e di Tino c'era sempre una piccola macchina color latte con la quale partire appena sposati. Un bel viaggio di nozze con poca spesa.
2: Mia moglie diceva, pensa che comodità al mattino poter accompagnare i bimbi a scuola. Non pretendo la tua macchina, basterebbe una vettura grande così, che non costasse più di tanto.
1: La moglie di Giovanni diceva, così alla domenica potremo farci qualche bella gita. 100 chilometri sono già tanti, la macchina dovrebbe consumare poco. Poniamo 4 litri e mezzo per questi 100 chilometri.
2: Tutti dicevano, in macchina per la città. E dove si parcheggia? Dovrebbe essere così piccola che...
1: Dovrebbe avere una ripresa, diceva il dottore, da non farmi perdere tempo agli incroci.
2: Do io la vetturetta che mi occorre per la caccia, diceva Peppino. I suoi ragazzi e i loro amici hanno altre idee, ma i desideri in merito alla piccola vettura ideale coincidevano con i suoi.
1: Tutti possono dire ora della nuova 500, è per me.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima. Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto.

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Loro.

Amiche e amici di MRC, benvenuti a una nuova pillola di Cinéma Prêt-à-Porter. Le luci in sala si spengono, motore, ciak e azione. Gioventù, bentornati a questa nuova puntata di Cinéma Prêt-à-Porter. Oggi parliamo di un film che si intitola Jack Ryan, Ghost War, uscito direttamente su Prime Video il 20 maggio scorso, quindi un film abbastanza fresco, e che riprende le avventure della spia Jack Ryan, quella spia inventata da Tom Clancy e interpretata da John Krasinski, già protagonista di tutta una serie di puntate e stagioni della serie omonima, sempre dedicata a Jack Ryan. Molto bene, andiamo con il primo brano della band che ci accompagna oggi in questa puntata, che sono i Litfiba.

Eccoci qua. Allora, Jack Ryan in questo film, che come abbiamo detto segue, segue in maniera precisa le vicende nate nelle quattro stagioni della serie omonima, che ricordiamo è andata in onda sempre su Prime Video fino al 2023. Ci sono quattro stagioni per una trentina di episodi. Diciamo che alcune stagioni sono notevoli, altre sono un po' delle scempiaggini, in particolare quelle centrali insomma non sono particolarmente intelligenti dal punto di vista del racconto. Fra l'altro, in una di queste, che non ricordo bene se sia la seconda o la terza, i personaggi letteralmente impazziscono e fanno tutto il contrario di quello che sarebbe logico fare in determinate situazioni. C'è una scena in particolare che mi ricordo essere abbastanza sconcertante, perché arrivano in tre o quattro su un barchino, a uno di questi dicono: mi raccomando, noi andiamo a prendere i sopravvissuti di un assalto, insomma tu stai qui, aspettaci, tanto arriviamo subito. E questo qui, al posto di aspettarli nella barca al sicuro, insomma tranquillo, prende e va alla ricerca di non si sa bene che cosa in mezzo alla boscaglia, si fa catturare anche lui. Quindi quando i tre eroi, diciamo, e i sopravvissuti che sono stati salvati arrivano alla barca, non lo trovano e vengono catturati di nuovo. Vabbè, questa è proprio la classica boiata che uno dice: ma sarà mai possibile che ti salti in mente di fare una scempiaggine così? Ma va bene. Insomma, Jack Ryan, abbiamo detto, sta lavorando come analista e viene coinvolto di nuovo dal suo ex mentore, dal suo capo Greer, in un'operazione. Lui va a cercare, deve praticamente andare a stanare un vecchio compagno di questo Greer, che avevano aperto una specie di comparto segreto della CIA, che in qualche maniera agiva sotto copertura di un'ulteriore copertura, per, diciamo, difendere l'umanità dopo l'11 settembre, insomma. Questo qui però, questo Crown, improvvisamente evidentemente impazzisce, oppure considera la CIA e gli Stati Uniti troppo morbidi su determinate situazioni, e quindi crea delle situazioni in cui è necessaria agire con la forza. In particolare c'è questo personaggio che ruba delle informazioni a questa organizzazione in un server e comincia una caccia all'uomo per recuperare queste informazioni. Jack Ryan, affiancato da una agente dell'MI6 interpretata da Sienna Miller, deve cercare di stanare questo personaggio e poi dopo fermarlo, recuperando queste informazioni, e quindi restituire un minimo di legalità, proprio minima, alle operazioni fatte dalla CIA e dall'MI6. Poi ci sono ovviamente alcuni piccoli colpetti di scena, ma in realtà quello che conta in questo film è l'azione, e immagino che possiate immaginare alla vostra volta come andrà a finire il film. D'altro canto, più o meno questi film finiscono tutti alla stessa maniera. Comunque, torniamo a Elite FIBA e poi chiudiamo questa velocissima puntata di Cinema Up. Carretta Portella.

0: Allora, te cosa gli dici a un film così? Che cosa gli vuoi dire? Niente. Questi sono i classici film incredibili, fra l'altro all'interno di quello che adesso viene definito il Ryanverse, creato dallo scrittore Tom Clancy, che ricordiamo è autore, insomma è deceduto nel 2013, un autore di film di spionaggio particolarmente famosi, fra cui Caccia Ottobre Rosso, insomma, quindi ha fatto anche altre, Debito di Onore, Rainbow Six, insomma, fra l'altro lui, alcuni dei suoi libri, alcuni degli universi che lui ha creato sono stati trasformati anche in videogame, era un personaggio insomma piuttosto famoso dal punto di vista della scrittura d'azione, scriveva questi libri action books. Amazon Prime Video dal 2018 al 2023, come abbiamo detto, anticipato, fa uscire una serie di su questo personaggio, su Jack Ryan, interpretato a mio parere molto bene da Krasinski, assieme ai vari personaggi, fra cui Wendell Pierce, Michael Kelly, Max Beasley, J.J. Field, Douglas Hodge, nonché appunto Sienna Miller, che entra nel Ryanverse come questo personaggio, questa agente segreta dell'MI6 che va ad affiancare i due già che già conosciamo, cioè November e Ryan, in questa missione, grandi inseguimenti, insomma, in realtà il film spende molti soldi in scene d'azione, cioè un lungo inseguimento automobilistico, ma d'altro canto gli inseguimenti automobilistici in questi film ce ne sono sempre, e poi insomma c'è spreco di munizioni, spreco di esplosioni, c'è tutta una serie di scene all'interno di un palazzo tutto di vetro costruito in Asia, molto bello, divertente, questa scena incredibile con loro che i cattivi che come dei deficienti a Dubai, anzi scusatemi, non in Asia, siamo a Dubai, in questo palazzone tutto di vetro, sparano ai pavimenti di vetro, e ovviamente i pavimenti di vetro se gli spari scoppiano e quindi finiscono giù, volano giù, insomma tutte queste scene un po' roboanti, ma il film proprio si riduce, cioè non siamo neanche dalle parti della prima stagione di Jack Ryan o dell'ultima stagione di Jack Ryan, che avevano un loro ordine, una loro dinamica interna interessante. Le due stagioni centrali della serie sono un po' altalenanti, come ho detto, qui c'è veramente la seconda stagione, mi pare, se non ricordo male, che è veramente indecorosa. Poi dopo la serie si riprende un po' dalla terza stagione e si conclude dignitosamente nella quarta. La prima invece è veramente notevole, questa dinamica terroristica. Vabbè, insomma, lui è un analista. La cosa interessante del personaggio di Jack Ryan, che un po' nel film si perde, perché in realtà qui si trasforma in un muscoloso uomo arsenale, il personaggio ha dalla sua una doppia anima, lui è più intellettuale, diciamo, è proprio il classico analista della CIA, quindi un uomo da ufficio che viene costretto ad andare sul campo, poi insomma lui sul campo si diverte. A un certo punto c'è un dialogo fra Greer, cioè il vice direttore della CIA, e November, che è una specie di in questo momento di contractor, prima era nella CIA, poi dopo esce dalla CIA ma rimane sempre nell'ambito delle sparatorie, che gli dice: ma insomma non sei stanco? Fa: no, perché poi alla fine a me questa vita manca, anche perché alla fine della fiera non possiamo costruirci una famiglia, e quindi la nostra famiglia siamo noi stessi, cioè siamo questo gruppo di soldati di ventura che vanno alla ricerca di azione ed emozione. Insomma, il film è tutto qui, gran sparatorie, gran inseguimenti, gran botte e veramente pochissimo ragionamento, proprio il classico film che si può guardare una sera noiosa e che fa passare via via via con un filo di gas. con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cinema Prêt-à-porter. Sigla. Il vostro dottor Cinema vi saluta e vi ringrazia per aver seguito questa puntata di Cinema Prêt-à-porter. Le luci in sala si riaccendono, la maschera vi invita all'uscita, ma tenete in caldo i popcorn, una nuova pillola di cinema è in arrivo.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Code a tratti per un incidente sulla 1 Milano-Bologna tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Traffico incolonnato anche sulla A22 del Brennero tra Carpi e l'uscita per l'Autosole verso Modena. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con code tra Monza e Cormano verso Torino ed ancora tra Viale Certosa e Cormano in direzione Venezia. In Liguria code per lavori in corso sulla A10 dei Fiori tra Spotorno e Pietra Ligure verso Ventimiglia. A chi è diretto in Austria nella giornata di domani, sabato 30 maggio, per una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà per i mezzi con peso superiore alle 7 tonnellate e mezza nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato verso il Brennero. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa, in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scattate ieri sera alle 21 e termineranno alle 21 di questa sera. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
4: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
5: This is a Lethal Media Production.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Bene, eccoci qui, prontissimi, con un altro appuntamento di Spazi. Ben ritrovati ai nostri assidui radioascoltatori e ben trovati ai nuovi, quelli che si affacciano per la prima volta all'ascolto di questo programma. Un progetto firmato Magia Spettacoli Production, condotto dal sottoscritto Max Mollica e da Dino Super DJ Mano. Noi andiamo in giro in lungo e largo in questa nostra bella Italia e anche oltre. Molte volte valichiamo anche i confini, ecco, con un respiro internazionale, e a scovare artisti e buona musica. Oggi andiamo nella bella Sicilia, nella zona di Trapani, dove c'è in diretta telefonica con noi Federica Bono. Ciao Federica!
1: Ciao a tutti amici, ciao Max, ciao Dino, è un piacere oggi essere qui con voi.
0: Allora Federica, entriamo nel vivo di questa intervista e parlaci un attimo di te. Parlaci, ecco, di come è nata la passione per la musica,

a studiare canto lirico. E poi da lì si va avanti a fare diversi concorsi, tra quali il Cantamare, che mi ha permesso di aggiudicarmi una tournée in America.

0: queste comunali e eccetera eccetera, ecco.
1: Benissimo, siete sempre su Spazi. Oggi siamo in compagnia di Federica Bono. Quindi Federica, ci vuoi raccontare da dove nascono i tuoi brani? A cosa ti ispiri? Molto probabilmente, come tanti altri, anche tu, alle esperienze del quotidiano.

0: musica latina.
1: Benissimo Federica, adesso entriamo nel merito di questa intervista. Parlaci un po' del tuo album e del pezzo che dopo ascolteremo. Un pezzo molto frizzante, colorato.

lui, infatti, ed è nata questa collaborazione così per gioco tramite amici che mi hanno chiesto di incidere la voce femminile su un brano. Io inizialmente non conoscevo nemmeno il brano e poi mi hanno presentato a Baldo e da lì abbiamo deciso di cantarlo in lingua spagnola, perché originalmente

Perfetto, perfetto Federica. Adesso veniamo ai nostri ascoltatori che sempre più spesso ci chiedono come fare per partecipare a Spazi. Niente di più semplice, inviate un'email a magillaradioproduction@gmail.com allegando ovviamente il brano che volete presentare e un breve curriculum musicale.

0: cediamo la parola alla nostra ospite Federica Bono per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
1: Allora, volevo salutare, volevo ringraziare tutti i radioascoltatori e un grazie speciale va a te Max e Dino, e ringrazio anche la mia etichetta musicale Sorridi Music e l'edizione musicale Mangilla che mi ha permesso di essere qui con voi oggi. Vi lascio all'ascolto del mio singolo Con una Chitana.

0: Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Qualcuno è già partito e andato via senza lasciare traccia. Qualcuno è ritornato per metterci la faccia.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Code a tratti per un incidente sulla 1 Milano-Bologna tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Traffico incolonnato anche sulla A22 del Brennero tra Carpi e l'uscita per l'Autosole verso Modena. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con code tra Monza e Cormano verso Torino ed ancora tra Viale Certosa e Cormano in direzione Venezia. In Liguria code per lavori in corso sulla 10 dei Fiori tra Spotorno e Pietra Ligure verso Ventimiglia. A chi è diretto in Austria nella giornata di domani, sabato 30 maggio, per una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà per i mezzi con peso superiore alle 7 tonnellate e mezza nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato verso il Brennero. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa, in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scattate ieri sera alle 21 e termineranno alle 21 di questa sera. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

tanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Ambiente. La carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Non ti preoccupare.
1: Dopo me la dai, dopo me la dai, dopo me la dai, dopo me la dai. Per favore, amore.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to like of
5: imitation. Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: vedessi
1: Media me. Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione

0: Per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo. A Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. La più grande rete nazionale in onde medie.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave, a Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: fretta ciò che devi fare.
1: Ti prego falli in fretta senza farmi male.
0: Ti giuro non avrò niente da raccontare.
1: Però fai in fretta così torno a respirare.
0: Ti prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fammi in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di MRC Radio e bentrovati al notiziario culturale dedicato agli appuntamenti del fine settimana a Bologna e provincia dal 29 al 31 di maggio. Territorio propone un calendario ricco di mostre e rievocazioni storiche, incontri e iniziative diffuse tra centro storico, quartieri e comuni dell'area metropolitana. Tra gli appuntamenti più particolari del weekend spicca l'iniziativa dedicata a Napoleone a Bologna, in programma tra venerdì 29 e sabato 30 di maggio, con eventi che rileggono in chiave culturale e storica il passaggio dell'età napoleonica in città. Sempre nel fine settimana si segnalano anche rassegne diffuse e proposte all'aperto che accompagnano l'avvio della programmazione estiva cittadina. Il weekend offre molte occasioni per una visita nei musei e nei palazzi storici. Restano aperte le esposizioni di forte richiamo come Banksy Archive 01, The School of Bristol a Palazzo Fava, la mostra fotografica dedicata a Frida Kahlo a Palazzo Pepoli, lo Dworkin a Palazzo Pallavicini, oltre ai percorsi espositivi del Mambo di Palazzo Boncompagni e del Museo del Patrimonio Industriale. Per chi cerca poi proposte gratuite sono in calendario anche mostre e installazioni temporanee in diversi spazi cittadini. Non mancano poi gli eventi diffusi tra biblioteche, spazi culturali e luoghi all'aperto. Il calendario cittadino propone incontri, spettacoli, musica e progetti partecipativi con iniziative che coinvolgono anche i quartieri e le aree verdi. Tra le proposte segnalate in questi giorni ci sono rassegne serali, percorsi di lettura, fotografie performance e appuntamenti pensati per pubblici diversi, dai giovani alle famiglie.

Ma veniamo agli appuntamenti giorno per giorno. Venerdì 29 maggio, tra gli appuntamenti da segnalare, il convegno Umberto Eco, 10 anni dopo, chiude il suo percorso all'Università di Bologna, mentre a Pieve di Cento apre la mostra fotografica interattiva Picture of You, con la presenza del fotografo Henry Ruggeri e lo showcase di Massimo Varini. In città proseguono inoltre le mostre Bansky Archive 01, The School of Bristol a Palazzo Fava e il Festival di Performance Art Crudo al Beach Art Center. Sabato 30 maggio il fine settimana entra nel vivo con Napoleone a Bologna, tra rievocazioni storiche, passeggiate e appuntamenti speciali dedicati al 230° anniversario dell'arrivo di Napoleone in città. Continuano anche le proposte serali di Words of the Night e Piccole storie al tramonto al Parco Lunetta Gamberini, mentre tra le mostre visitabili restano in evidenza Soul Later, una finestra punteggiata di gocce di pioggia a Palazzo Pallavicini, e Frida Kahlo, lo sguardo come identità a Palazzo Pepoli. Domenica 31 maggio la giornata si presta soprattutto a mostre, musiche e percorsi culturali diffusi. Tra gli appuntamenti segnalati ci sono il concerto If Love's a Sweet Passion, il dolce suono del 600 alla Millennium Gallery di Palazzo Nudi, il proseguimento della mostra Picture of You a Pieve di Cento e l'ultima giornata del Crudo Festival di Danza Contemporanea e Performance Art. Restano inoltre visibili molte esposizioni cittadine, da pittori di cinema, altri sguardi, alle grandi mostre fotografiche ed arte in corso nei palazzi e nei musei bolognesi.

0: E diamo adesso uno sguardo alla provincia di Bologna con una selezione degli appuntamenti distribuiti giorno per giorno tra pianura, collina e fascia appenninica. Venerdì 29 maggio in provincia si apre un fine settimana ricco di appuntamenti diffusi. A Sasso Marconi prendono il via la festa della Beata Vergine del Sasso e una fontana di birra, mentre a Pianoro comincia Siciar in festa. A Pieve di Cento continua inoltre la mostra interattiva Picture of You, già segnalata tra gli eventi del weekend. Sabato 30 maggio, tra gli appuntamenti da segnalare in provincia, c'è la Sagra della Badessa a Ozzano Emilia, che trasforma il borgo in una rievocazione storica. Sempre all'interno del territorio di Bologna proseguono le iniziative delle giornate barocche, rassegna diffusa che coinvolge i comuni di Medicina, Budrio, Pieve di Cento e San Giovanni in Persiceto, valorizzando arte, musica e patrimonio locale. Restano inoltre attivi anche gli appuntamenti avviati venerdì a Sasso Marconi e Pianoro. Sempre sabato 30 di maggio alle ore 17 a Dozza Imolese, la Fondazione Dozza Città d'Arte è lieta di presentare Fiabesca, personale dell'artista Omar Gagliani, a cura di Agnese Tonelli. A tal proposito abbiamo il contributo di Lisa Emiliani, presidente appunto della Fondazione.
1: Un saluto agli ascoltatori di MRC Radio da Lisa Emiliani, presidente della Fondazione Dozza Città d'Arte. Oggi ringrazio in modo particolare la possibilità di questo spazio, perché tengo particolarmente all'annuncio che sto per dare, ovvero l'inaugurazione che si terrà sabato 30 maggio alle ore 17 nei locali della Pinacoteca della Rocca Sforzesca di Dozza della mostra di Omar Gagliani. Ecco, avere un nome come questo a Dozza, in esposizione, con una mostra originale, con opere mai viste prima, mai esposte, è qualcosa per noi davvero di straordinario e quasi incredibile, e per questo dobbiamo ringraziare davvero tutti i soggetti coinvolti, lo staff dell'artista stesso, l'amministrazione comunale, Agnese Tonelli, curatrice della mostra, ma tutti i contatti che hanno reso possibile questa esposizione. È un'esposizione che sarà visitabile negli orari di apertura della Rocca fino al 30 di agosto, con un finissage d'eccezione, poiché la chiusura della mostra coinciderà con il concerto di Emilia Romagna Festival che ospiteremo proprio in serata, e il concerto sarà anticipato dall'ultima visita speciale dedicata appunto a chi parteciperà alla serata di Emilia Romagna Festival, con una visita guidata alla mostra di Gagliani. La mostra si intitola Fiabesca, Fiabesca, quindi un titolo onirico, evocativo, che rimanda delle tematiche universali di quello che è il nostro background culturale da cui veniamo, quindi degli archetipi sia visivi che letterari che ritornano nelle opere di Gagliani realizzate a matita, pastelli, inchiostri su carta, carta seta, pioppo, insomma tutti materiali assolutamente particolari e originali, che vanno a rimarcare una sorta di fragilità dell'immagine, la sua potenza che si alterna alla la fragilità del tratto. Ecco, Gagliani è un artista italiano originario di Montecchio Emilia, che però è conosciuto e noto in tutto il mondo. La sua carriera, oltre a quella accademica, come artista si sviluppa a cavallo tra Oriente e Occidente, le sue opere d'arte sono conservate nei più grandi musei del mondo, le esposizioni non si contano, ne voglio annoverare una tra le più recenti nel 2023 a Palazzo Reale a Milano. Insomma, ecco, diciamo che la sua esperienza, la sua biografia veramente parla da sola. A maggior ragione poter ospitare un artista di tale calibro a Dozza per noi, lo rimarco ancora perché a volte ancora sono incredula rispetto a questa cosa, è veramente straordinario. E ci tengo a dire anche che per l'occasione è stato realizzato un libro d'artista, si intitola Ti accarezzerò a mezzanotte, è un progetto realizzato insieme a Cecchino Brigante, che è una casa editrice specializzata in libri d'arte di Correggio, e la produzione insomma di questo libro in formato leporello, quindi ripiegato, arriva a una lunghezza di 3 metri, su cui si sviluppa, beh, non ve lo anticipo troppo perché dovrete venirlo a vedere ed eventualmente riuscire ad accaparrarvi una delle pochissime copie numerate che saranno stampate. Quindi insomma un altro Un altro piccolo gioiellino che si aggiunge al coronamento di questa mostra e alla quale appunto vi aspettiamo numerosi. Sabato, ripeto, 30 maggio, l'inaugurazione alle ore 17, ma poi visitabile in tutta calma, nei modi più, anche più tranquilli, adeguati, cosa che questo tipo di mostra, di immagini, di necessità di immersione onirica richiede anche in altri momenti durante appunto gli orari di apertura della Rocca. Un grande saluto e un grande ringraziamento ancora e vi aspettiamo alla Rocca di Duzzo.

0: Domenica 31 maggio poi la provincia offre ancora occasioni tra cultura, tradizioni e iniziative all'aperto. Si chiudono a Sasso Marconi la festa della Beata Vergine del Sasso e una fontana di birra. Continua a Pianoro Siciar in festa e a Ozzano dell'Emilia prosegue la sagra della Badessa. E anche una giornata adatta per seguire gli ultimi appuntamenti delle giornate barocche nel territorio della pianura bolognese e per visitare le mostre aperte nei comuni della provincia. Prima di chiudere il notiziario eventi culturali però del prossimo weekend, vi vogliamo ricordare che sabato 30 maggio 2026 alle ore 17:30 si inaugurerà presso Studio d'Arte FC di Castel San Pietro Terme la mostra Enigma della Profondità di Marco Ara a cura di Anna Boschi del Centro Boschi Cermasi. L'esposizione propone un viaggio tra materia, spiritualità e paesaggio interiore attraverso le opere dell'artista bolognese attivo fin dagli anni 70. Oggi abbiamo anche il privilegio di avere con noi Giancarlo Naldi, presidente dell'Osservatorio Nazionale del Miele, e a lui, visto che giugno, fra l'altro, qui a Castel San Pietro Terme è stato sempre un mese dedicato a questo eccezionale prodotto naturale, una panoramica sul lavoro dell'Osservatorio e alla presentazione dell'annuale concorso Le Tre Gocce d'Oro, che avrà il suo culmine durante l'annuale sagra del settembre castellano.
1: E il progetto più importante svolto, concluso in questo periodo, riguarda sicuramente il progetto di ricerca eseguito con l'Istituto per la repressione delle frodi nei prodotti agroalimentari, CQRF, qualità e frodi, che ha messo a punto un sistema integrato molto innovativo di analisi dei mieli per scoprire le frodi e anche per assistere gli apicoltori nelle pratiche di alimentazione e di soccorso delle api che siamo costretti ad adottare. Progetto molto importante, pubblicato nel sito dell'Osservatorio, convegno fatto a Roma, la presenza anche del Ministro, e che presto presenteremo anche tradotto in inglese, francese, tedesco e spagnolo, proprio per l'interesse che ha suscitato a livello internazionale. L'osservatorio continua con la propria attività, ora siamo a maggio, fine maggio, sta per essere pubblicato il bando per il concorso Tre Gocce d'Oro 2026. Ricordiamoci che nel 2025 abbiamo registrato la presenza di 1799 mieli, quindi un successo molto importante, e ci prepariamo sperando che le cose vadano altrettanto bene. Produzione 2026 appena avviata, buoni segnali soprattutto al centro-nord con la cacia e le altre produzioni primaverili che negli ultimi anni avevano riscontrato molti problemi. Quindi si spera che nel corso dell'estate le cose possano andare avanti in questo modo. Giugno l'attività che facciamo anche a livello locale insieme a Comune e Proloco, avremo uno stand con la presentazione dei mieli, dei nostri lavori, della pubblicistica e anche di qualche degustazione che faremo appunto nelle serate di venerdì e sabato.
0: All'ultimo conto però non possiamo rinunciare ad una domanda, spero tranquillizzante, sullo stato di salute delle api. Perché vorrei ricordare a tutti la loro funzione è assolutamente necessaria per coprire il nostro fabbisogno alimentare.
1: Le api, diciamo che registrano una situazione di controllate criticità, con la pratica dell'alimentazione di soccorso, gli apicoltori cercano di superare, purtroppo con costi molto alti, sia di alimento che di sopralluoghi, di impiego, di manodopera, ma cercano di mantenerle in vita e operative, perché proprio il problema delle api attualmente, oltre a quello ricorrente dei pesticidi per i quali registriamo qualche miglioramento, le criticità maggiori restano gli effetti del cambiamento climatico, quindi intere produzioni che vengono diciamo attenuate o addirittura annullate per precipitazioni, variazioni della temperatura eccetera, vento e quant'altro, per cui le api fanno fatica a sopravvivere e a produrre soprattutto. Però diciamo che in questo 2026 la situazione non è terribile, è relativamente buona.

0: Si chiude qui il nostro notiziario culturale del weekend. Per chi resta in città o sceglie di muoversi in provincia, Bologna si conferma anche a fine maggio un territorio vivace con un'offerta culturale ampia e distribuita tra arte, storia, musica e appuntamenti dal vivo. Un buon fine settimana a tutti da Giampaolo Burchiellaro e dal notiziario di eventi culturali di MRC Radio.
1: L'associazione CA della Verena APS opera nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno. Sabato 23 maggio 2026 è stato presentato ufficialmente il progetto per un centro nazionale dedicato alla disabilità e all'autonomia abitativa. Ma CA della Verena vuol dire anche eventi estivi. Ecco un calendario da tener presente nei vostri weekend. Venerdì 5 giugno, la lunga notte delle chiese, 13-14 giugno, corso di formazione per la conduzione della Joelette. 4 luglio, Brisli, briciole di poesia romagnola con Denise Campitelli. 16 luglio, festa dell'inclusione. 24 luglio, serata jazz con Irene Robbins. 2 agosto, sagra di Sant'Ilario. 7 agosto, i templari, la simbologia sacra e profana. State connessi, vi forniremo di volta in volta degli aggiornamenti sullo svolgimento dei programmi.

0: la spiaggia, sono andati in spiaggia, non mi stanno passando e devo anzi dire a mamma, mamma, e quando ho visto che aumentavo ho preso 5 gocce.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Code a tratti per un incidente sulla A1 Milano-Bologna tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Traffico incolonnato anche sulla A22 del Brennero tra Carpi e l'uscita per l'Autosole verso Modena. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con code tra Monza e Cormano verso Torino ed ancora tra Viale Certosa e Cormano in direzione Venezia. In Liguria code per lavori in corso sulla A10 dei Fiori tra Spotorno e Pietra Ligure verso Ventimiglia. A chi è diretto in Austria nella giornata di domani, sabato 30 maggio, per una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà per i mezzi con peso superiore alle 7 tonnellate e mezza nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato verso il Brennero. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa, in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scattate ieri sera alle 21 e termineranno alle 21 di questa sera. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Lo sapevate? La polvere da sparo è stata importata dai cinesi insieme agli spaghetti. Eppure né l'una né gli altri hanno avuto veramente successo finché a uno non gli è venuta l'idea di separare i due prodotti. Intuizioni!
1: Le dirette delle sette.

0: Se capita così.
1: Sono cose che capitano, Bruno Risas, amico mio. Dobbiamo rivedere l'inizio, perché si sono accavallate allora il re-educational si è accavallato con lo stacchetto delle dirette della sera. Però è difficile fare tutto con due mani. Perché in una mano avevo la birra, nell'altra stavo... Che poi il problema vero di tutta questa faccenda... Buonasera amici, poi arriviamo ai saluti.
2: Arriviamo anche a voi.
1: Il problema di tutta questa... No, perché certe cose vanno dette. Perché sono convinto che il grande capo sia all'ascolto. Lui che comanda questa radio. Questa radio che comanda. Ci vuole la regia. Io non posso continuare a fare tutto da solo. È la birra, è la musica, è il microfono, è i volumi, è gli articoli, è la regia tua, Gianni Gattone. Che
2: per la birra è semplice, basta che metti una spillatrice là vicino.
1: Sì.
2: E per la birra hai risolto.
1: E anche tu hai ragione. Mi hai dato un'idea. Buonasera amici, benvenuti, nuova puntata delle dirette delle 7. Oggi è venerdì 29 maggio, siamo agli sgoccioli, Gianni Gattone. Anche maggio è volato via. Il tempo passa inesorabilmente. Vogliamo. Facciamo delle frasi fatte, dai. Allora,
2: stava meglio quando si stava peggio.
1: Sì. Non c'è più, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Adesso è vero.
1: Posso dire che a cavallo nato non si guarda in bocca. Porca miseria, anche perché è difficile andare a cavallo nato a guardarlo in bocca, perché dovresti metterti a cavallo di Donato. E poi perché a cavallo donato? Proprio donato? No, perché il cavallo che è stato donato.
2: A meno che uno non... si porta lo specchio e si guarda in bocca.
1: No, il detto sta al cavallo donato, no? Non bisogna salire a cavaciullo, come si suol dire qui da noi.
2: Sovradonato
1: e poi che poi non sarebbe neanche un bello spettacolo. Immaginate se Donato ha mangiato
2: dovrebbe essere a cavallo. Donato a cavallo non si guarda in bocca
1: da solo, da sé.
2: Come diavolo fa?
1: Da sé. No, ma poi il perché? Cioè, la domanda è perché uno dovrebbe andare a
2: che diavolo significa
1: a guardare in bocca a Donato? Cioè, voglio dire. Va bene.
2: Non so che cosa abbia donato lui.
1: Questo è un altro enigma come quello della patente,
2: della
1: amici.
2: Patente.
1: Questo lo mettiamo al secondo posto, perché al primo posto rimane sempre la questione della patente, cioè il primo che ha preso la patente, chi gliel'ha data la patente? A quello lì. Cioè, come ha fatto il primo a fare il corso di patente di scuola guida? Cioè, voglio dire,
2: doveva avere un relatore,
1: no, a parte...
2: e al relatore la patente chi gliela
1: dà, no, ma soprattutto quanti segnali c'erano a quei tempi,
2: all'epoca?
1: Cioè, uno che ne so attenti agli animali che attraversano, non c'era.
2: Attenti al lupo.
1: Va bene, allora
2: era già Lucio Dalla.
1: Facciamo così, mettiamo la sigla, dopodiché devo salutare un caro amico che mi sta sicuramente ascoltando, e se non mi ascolta, amico, ti scomunico da amico. A tra poco, le dirette delle 7.
3: Dallo studio 5 di Roma trasmettiamo a colori, in diretta,
4: le dirette delle 7.

0: Allora, Gianni Gattone, ho chiesto all'intelligenza artificiale, perché sono stanco di girovagare nel buio per questa faccenda qui. Ho chiesto all'intelligenza artificiale, sai cosa mi ha detto? Mi ha detto che il primo che ha preso la patente non l'ha presa in realtà, era un permesso amministrativo che praticamente veniva data a colui che aveva un mezzo locomotore, ed era un permesso che valeva come a dire puoi girare con questo veicolo ma senza fare troppo rumore, altrimenti spaventi i cavalli. Secondo me non lo sa neanche lui, mi ha dato questa non lo sa neanche, non è vero. Allora, volevo salutare Fabio Ermanno che mi sta sicuramente ascoltando e che mi ha oggi mi ha mandato eravamo d'accordo su una questione. Lui viaggia, uno che viaggia molto, non è un commesso viaggiatore, è uno che fa un lavoro importante,
1: neanche un piccione,
0: anche perché immaginarmi Fabio piccione la vedo molto difficile, perché allora, poi tra qualche settimana pubblicherò una foto di me e di Fabio e lo presenterò come piccione viaggiatore delle dirette delle 7. Ciao Fabio. E niente, no, lo saluto perché siamo d'accordo su una questione. Lui è uno che gira molto e siccome ho la passione delle magliette delle squadre di calcio, questo giro lui andrà in Brasile e mi ha praticamente promesso che mi comprerà, naturalmente gli renderò i soldi, cioè, amici, cioè, voglio dire, gli ho detto che lo pagherò in rubli, però è uguale,
1: ne ho, io ho un centinaio di rupie, se ti posso
0: dire. Ha detto che non vuole i sesterzi, ma sesterzo, voglio dire, torniamo sempre a sesterzo, caro Fabio.
1: A me piaceva quella del Perù.
0: Del Perù?
1: La maglia del Perù.
0: Hai sentito Fabio? Hai sentito?
1: È sempre stata bella.
0: Se vai nel Perù, sappi che
1: a Machu Picchu
0: sappi che Gianni Gattone è interessato alla maglia. Lui potrebbe aprire un mercato, un mini mercato online di magliette, perché lui è uno che gira molto. Quindi potrebbe. Fabio, ti abbiamo dato un'idea, ti abbiamo svoltato la serata, nonché la carriera economica. 350-980-2425, se vuoi raccontarci dove vai di preciso, cosa vai a fare e soprattutto cosa succede quando vai in questi luoghi, hai paura, non hai paura, capiti in luoghi underground dove c'è malavita, ci sono delle donne che vogliono assaltarti, perché Fabio è un bel ragazzo, ragazzi, Fabio è un bel ragazzo. Ora io me ne intendo di bei ragazzi, Fabio è uno di quelli che è bello, ha un suo fascino, ha un suo perché, io lo chiamo il Conte per esempio. Comunque volevo salutare anche Leonardo, che è un po' che non lo salutiamo. Insomma, Leonardo stasera
1: la maglia,
0: esatto, Leonardo indosso in questo preciso momento la maglia da allenamento del Bologna per tornare alla passione delle maglie da calcio che mi contraddistingue. Le mie passioni sono due, la seconda è la maglia da calcio. La prima è la musica, amici, la prima è la musica, c'è. Voglio dire, mamma mia. Allora, il menù della serata questa sera è un po', andiamo un po' a braccio perché non c'è in realtà una scaletta vera. Volevo partire però da quello che è successo in settimana, e cioè che la Ferrari ha presentato la sua nuova macchina, ed è una macchina che so, puoi amare o puoi odiare.
1: Orrenda. Che è orrenda.
0: No, è una macchina che puoi amare o puoi odiare. E noi abbiamo scelto una canzone per aprire questo argomento. Se volete intervenire, naturalmente 350-980-2425, lo ripeto. Abbiamo scelto una canzone che parla di amore, che parla di un amore etereo, un amore puro, un amore che va oltre ogni limite.

0: Disintegration, i Cure con Love Song. Anno, Gianni Gattone, vai con l'annata di questo, di questa perla.
1: 1989.
0: Beh, insomma, per un fan dovete sapere che Gianni Gattone ama in maniera esagerata i Cure.
1: Esagerata.
0: Allora, 19:16, le dirette delle 7, Media Radio Castellana, la radio che vi fa compagnia tutta la settimana. Insomma, questa rima quella devo brevettare, perché insomma è anche molto carina da ascoltare. Io sono Valentino, dall'altra parte c'è Gianni Gattone in collegamento da Pescara. Caldo a Pescara, Gianni Gattone, oh, questa sera com'è?
1: Ma oggi non più del solito. Oggi è meno caldo di ieri.
0: Gradevole? C'è una brezza che vi accarezza.
1: Quella arriva sempre.
0: Perfetto, ottimo. Umidità, tasso di umidità 0,8.
1: Non molto,
0: è un unità di me.
1: Un tot per cento.
0: Non molto, amici, è quell'unità di misura che sta a significare che va tutto bene. Abbastanza comincia a essere fastidioso. Tanto non si respira. Queste sono le unità di misura. Vai.
1: Tasso di umidità 40%.
0: Ma l'hai visto? Così non vale. Cioè, voglio l'unità di misura, quella tua, quella personalizzata. Allora, stiamo parlando.
1: Punto di rugiada 11 gradi.
0: Punto di rugiada? Cos'è il punto di rugiada?
1: Quando si comincia a formare la rugiada la notte, voglio dire.
0: A 11 allora, gradi. Amici, abbiamo uno che qui parla di rugiada, non è mica. Dove trovate? Fermi. Dove trovate una radio che vi parla di rugiada? Io non l'ho mai sentito. Io ho la mia età. Stavo per dirla.
1: Vuoi sapere la luna?
0: La luna? La luna storta. Cos'è?
1: Gibbosa crescente.
0: Gibbosa crescente. Ieri sera ho imparato un altro termine che non starò qui a raccontarvi, perché insomma è davvero un termine.
1: Come la prossima luna appanzato.
0: Appanzato davvero non l'avevo mai sentito.
1: Il nuovo singolo di Peter Gabriel.
0: Ripeti.
1: Siccome la prossima luna piena sarà fra 2 giorni.
0: Sì.
1: Uscirà il nuovo singolo di Peter Gabriel.
0: Tra
1: che
0: due
1: sai
0: giorni.
1: Che lui. Sì, sai lui che quando lui ogni luna piena quando ne fa uscire uno.
0: Quando ha la luna storta, Peter Gabriel. Carica la musica quando ha la luna storta. Allora, stavamo parlando della. Possiamo tornare all'argomento principe della serata? Va bene, ok.
1: Vai.
0: Quando è che è luna piena crescente? Scusa?
1: Crescente adesso, luna adesso, piena fra 2 giorni.
0: Ma cosa succede quando è crescente? Cosa si fa? Cioè, c'è qualcosa che si fa?
1: C'è un detto.
0: Vai. Vai, diccelo.
1: No, non me lo ricordo.
0: Vabbè, ma allora.
1: La luna calanta e la luna crescente.
0: Andrea.
1: E non sono un agricoltore, voglio dire.
0: Messaggio per Andrea Lannuti: dobbiamo rivedere questi collaboratori che non ricordano i detti che vanno detti quando devono essere detti. Comunque, appanzato era il termine che davvero non avevo mai. Appanzato. Appanzato davvero è un. Qualcuno deve spiegarmi cosa significa appanzato.
1: Appanzato è uno che c'ha appanzato.
0: No, appanzato è uno che poi stavamo parlando ed è venuto fuori questo termine, appanzato. Appanzato dovrebbe essere colui che mangia molto
1: si gonfia come una mongolfiera.
0: Qualcuno che sappia cosa è 350-980-2425 che ci dia. Puoi chiedere a ChatGPT se sa cosa significa scusa. Abbiamo la dottoressa. A chi lo chiediamo?
1: Non ChatGPT.
0: Ah, è vero. Scusate, allora, lo possiamo chiedere a.
1: Ho fatto il gancio.
2: Hai bisogno di un'IA evoluta, senza uso di telefono o altra diavoleria? È arrivato GianGPT! Con GianGPT non hai bisogno di alcuno strumento. Basterà girarsi verso di lui e dire «Gian, fai benzina!» oppure «Gian, paga l'autostrada!» GianGPT è dotato di carta di credito personale e illimitato. GianGPT lavora di notte per pagare le tue spese. Cosa aspetti? GianGPT, questa sì che è intelligenza artificiale. GianGPT è un prodotto Le Dirette delle 7 e arriva già sballato! Tenere lontano da donne anziane e cantieri aperti.
3: Le Dirette delle 7.
0: Amici, già sballato, però vorrei vederlo, questo GianGPT che arriva già sballato. Arrivano i Muse! Uprising! questa playlist l'ho fatta oggi, ero in palestra. Questo era il momento clou dove spingevo ad un certo livello, amici. Yeah!

0: in palestra, siete in difficoltà, siete sotto sforzo, sparate questa qui e questo è doping musicale ad un certo livello. Loro sono i Muse, l'unica band che sempre arrabbiata, lo sai Gianni Gattone, eh? Sempre,
1: perché?
0: Hanno sempre il Muse lungo. amici, questa ve la regalo, questa è gratis, tutta per voi, eh? Le dirette delle 7:19:26, stiamo parlando di sciocchezze
1: come al solito,
0: come al solito. Ma questa sera abbiamo alzato il tiro perché stiamo parlando di design e designer, perché stiamo parlando della Ferrari Luce, la macchina che ha destato scalpore ma anche un po' di delusione tra tutti quelli che amano questo cavallino rampante. Dico bene Gianni Gattone?
1: Beh,
0: tra quelli che si sono, tra quelli che si sono lamentati, per esempio Luca Cordero di Montezemolo. Ha detto ha detto così: non dirò quello che penso.
1: Che penso?
0: Perché non
1: ma
0: voglio...
1: una cosa la voglio dire.
0: No.
1: Aspetta, togliete quel cavallino.
0: Mi auguro tolgano il cavallino dalla macchina. Ed è un tutto dire, ma allora la cosa che mi ha un po', diciamo così, fatto
1: puoi
0: riflettere.
1: Puoi dire che l'ha disegnata.
0: Sì, lo devo dire.
1: Dillo.
0: Sì, vabbè, ma lui non è del settore.
1: Lui non come avrebbe detto qualcuno.
0: Lui non disegna le macchine, dai.
1: Allora, lui disegna gli iPhone.
0: Gli iPad, l'iMac, cioè stiamo parlando di Johnny Ive. Insomma, Johnny Ive, amici, è quello lì che ha trasformato la Apple insieme a Steve Jobs. Ha praticamente rivoluzionato quello che è l'aspetto dei prodotti della Apple. Cioè oggi, quando voi state scrollando con... Che brutta parola scrollare, vero? Cioè io... Che brutto.
1: È molto brutto.
0: Ma perché non troviamo un altro termine?
1: Chi non sa che cosa significa non può capire.
0: Chi non lo sa è un Gianni Gattone. Allora, volevo dire due cose. Togliamo il cavallino.
1: No, io lo so che significa.
0: No, togliamo il cavallino e cambiamo questo termine perché davvero non si... Comunque, mentre state... sfogliando il
1: con il ditino,
0: con il ditino. Beh, anche così non è meglio. Comunque voi mentre state girovagando su internet col vostro telefono, questa è la parte buona, è merito suo. Cioè il primo iPhone l'ha disegnato lui, ma prima ancora gli iMac, quelli tutti colorati, arancioni, quelli trasparenti che io ho naturalmente, perché insomma sono un Mac user da sempre, i Newton per esempio l'ha disegnato lui, l'iMac, tutti quelli colorati, quando Steve Jobs tornò in Apple e voleva

0: bello. Ai tempi io ne rimasi affascinato per come era concepito, per quello che era anche tecnologicamente ai tempi. Cioè, amici, ho una certa età, posso permettermi di dirvelo. Ai tempi era davvero qualcosa di innovativo, e non resistetti e ne acquistai uno che ho custodisco ancora gelosamente. Però torno a ripetere, lui era bravo a fare quella roba lì. Lui ha un concetto del design che non può essere affiancato o attaccato a quello che è il concetto dell'auto, perché insomma la Ferrari ha una concezione, un'idea, cioè l'amante della Ferrari ha un'idea diversa di quello che è. Poi dentro,
1: quindi la colpa non è sua.
0: No, ma la colpa non è di nessuno. Probabilmente la colpa è dei tempi che vanno avanti. Il mondo va avanti. Probabilmente.
1: Ma insomma, quando ho fatto questo disegno del progetto, deve pure averlo visto.
0: Ma sì, sì.
1: È possibile che sia piaciuto a tutti?
0: Probabilmente sì. Probabilmente ci sono delle indagini di mercato che vanno fatte prima di presentare un prodotto del genere. A me dà l'idea, per esempio, dà l'idea di una macchina cinese. Cioè, io questo amici, senza nulla togliere ai cinesi,
1: che somiglia a una macchina italiana di tanto tempo fa,
0: tipo
1: che non riscosse molto successo,
0: tipo
1: la Duna.
0: No, la Duna era un re. La Duna è davvero,
1: somiglia alla Duna.
0: Di Dune ne sono state vendute tre.
1: Ho visto due fotografie su internet.
0: Ma no, non somiglia per niente alla Duna.
1: Una
0: dai.
1: Sopra e una sotto, che uguali.
0: No, non è vero. Amici, allora lui è di Pescara, non capisce. È come Johnny Hive. Johnny Cattone, Johnny Hive, uguale! Cosa succede? Come direbbe uno più famoso di me, ma cosa sta succedendo? Dai! Che poi tra l'altro contasi il denaro, sì, altro che chiacchiere.
2: Altro che no. Me ne ricordo soprattutto quando non è.

egoista, certo. Perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco,

0: Cosa succede in città? Vasco, se tu sapessi cosa succede.
1: Non
0: succede nulla. Era il 1985. Questa canzone qui, amici, comincia ad essere non maggiorenne, di più. Quarantina d'anni, amici. Insomma,
1: uscì quando io stavo facendo il militare.
0: Il militare ai tempi di Gianni si faceva a 45 anni, cioè, quindi immaginate voi oggi Gianni Gattone quanti anni ha. Insomma, un uomo saggio, saggissimo. Stiamo parlando della Ferrari Luce. Sai quanto costa, tra le altre cose, la Ferrari? Perché non è tanto l'aspetto che insomma ha stupito un po'.
1: Quanti zeri ci sono?
0: Tanti, 550.000 euro. Cioè, ma io dico voglio, e poi bisogna anche spenderci dei soldi per ricaricarla, cioè, voglio dire
1: non lo so, è elettrica?
0: Non lo so. Che poi il brutto della macchina elettrica, io mi sono sempre chiesto, perché secondo me funziona così, no? Tu hai la macchina elettrica, sei in giro, scarica la batteria, cioè, e comincia a essere un po' giù con la batteria. Devi spegnere tutto quello che c'è di, che so, stai ascoltando la radio?
1: Devi spegnere. Stai ricaricando il telefono?
0: Devi staccare. Hai le luci accese? Devi spegnere.
1: Se è di notte?
0: Porca miseria, ma come si fa? Ma non è così, dai, non sarà così. Ha quattro batterie la Ferrari, una per ogni ruota.
1: Della Duracell?
0: No, non lo so, non lo so. Però su ogni ruota c'è una. Infatti pesa tantissimo la macchina, cioè pesa tantissimo. Quindi
1: pesano più le ruote che la macchina.
0: Sì, perché ci sono le batterie sopra. Quindi quando bisogna. Se fuori, per esempio, con questa macchina qui.
1: Se è dentro?
0: Come fai ad alzare? Che fuori è fuori, che dentro è dentro. Io vedo se fuori con la Ferrari.
1: Questa era tremenda.
0: È bruttissima. Stiamo davvero a. Siamo scesi giù di tanto. Dopo i Muse, sì. Voglio dire, questa era. Allora, stavamo dicendo del peso. Allora, se fuori, cosa succede? Devi mettere il click. Ma ce l'ha la domanda?
1: Ce l'ha,
0: perché non l'ho trovato.
1: Perché altrimenti c'è quattro batterie, poi devi togliere la batteria a quella bucata e la devi mettere alla ruota di scorta.
0: Ma no, ma la batteria serve solo per alimentare la macchina. Ma di che diavolo parli? Cosa stai dicendo? La batteria serve a far andare la macchina, non la ruota.
1: Hai detto che è sopra la ruota.
0: Sì, ma sì, ho capito, ma è alloggiata lì, cioè hanno
1: alloggiata.
0: È l'alloggiamento previsto per la batteria, non è che la batteria è lì perché
1: è attaccata alla ruota.
0: No, non è così.
1: Da come l'avevi detta?
0: Non sono Johnny Ive, non lo so come l'ha disegnata, non ho idea. Però diciamo che la batteria lì, ora siccome la batteria pesa molto, se fuori e metti che devi cambiare la ruota, non credo si faccia come facevamo noi da giovani, che metti il click e alzi, non credo che si faccia così oggi. Tu cosa dici?
1: Non trovi la chiave.
0: Perché poi sto chiedendo a uno più vecchio di me, cioè cosa ne sai? Johnny, rispondi al telefono per cortesia.
1: Dai.
0: Però secondo me hanno previsto qualcosa per.
1: Ah, sicuramente, voglio dire.
0: Cioè, una macchina che costa così tanto.
1: Avranno fatto delle ruote che non forano.
0: Di ferro.
1: Si rigenerano.
0: Beh, sì, me lo con quello che
1: voglio
0: costa.
1: Dire, 550.000 euro, voglio dire.
0: Non lo so.
1: Cioè, ti metti pure le ruote che, che si bucano.
0: Allora, dov'è l'affare?
1: Allora siete dei ladri.
0: Siete davvero. Vabbè, allora ci fermiamo un attimo perché

0: Allora ti interrogo, Gianni Gattone, come si intitola questa canzone?
1: Sarà Ruby Ruby?
0: No, Ruby una volta sola. Sei Ruby, vai dritto in prigione senza passare dal via le dirette delle sette. Abbiamo dovuto interrompere un attimo perché c'è stato un problema a livello proprio di comunicazione.
1: Tecnico.
0: Insomma, questo anziano qui quando comincia a ridere è un problema. Allora, abbiamo parlato della Ferrari Luce, abbiamo detto un po', abbiamo un po' sviscerato la questione. Chi siamo noi per dire se un prodotto andrà o non andrà, se è buono o non è buono? Chi siamo noi? Siamo quelli delle dirette delle sette, quindi delle sette. Prendete con le pinze tutto quello che noi diciamo, poi appoggiate delicatamente perché potreste graffiare o rompere qualcosa con le pinze. Di cosa vogliamo parlare adesso, Gianni Gattone? Potremmo parlare per esempio del Milan, perché l'argomento della settimana è il Milan, no?
1: Perché il Milan?
0: Questo Red Bird che insomma con...
1: Perché Jerry, hanno azzerato tutto.
0: Insomma, Jerry Cardinale che...
1: Signor Cardinale ha azzerato tutto.
0: Jerry a rappresentare il Milan, c'è Jerry...
1: Che è fatto consigliare dal Papa.
0: Sì, davvero. Cioè, allora, noi solitamente non entriamo nel merito di queste cose qui, perché insomma, anche però è un argomento che alle nostre amiche interessa molto. Cioè, il calcio è davvero una cosa che...
1: Anche perché sta per iniziare il mondiale.
0: Dove noi, come sempre, non ci saremo, perché insomma...
1: Come
0: perché,
1: cantava qualcuno.
0: Perché andare al mondiale? Per quale motivo? Possiamo stare al mare? Cioè, voglio dire, perché dovremmo andare a giocarci il mondiale? Allora, di cosa parliamo, amiche? Parliamo di quello che è successo al Milan, no? Cosa è successo? Vuoi raccontare in sintesi com'era cominciata l'avventura del Milan, quali erano le prospettive?
1: Le prospettive erano di arrivare fra le prime quattro.
0: Nell'ultimo
1: periodo il Milan si è sciolto praticamente.
0: Come neve al sole.
1: Come si direbbe.
0: Quindi
1: dopo la debacle dell'ultima giornata
0: è
1: stato inevitabile l'esonero di Allegri,
0: sì,
1: del direttore sportivo,
0: sì,
1: e dell'altro e dell'AD, del direttore generale, ecco.
0: Gli hanno detto addì.
1: L'hanno sorpreso che diceva addì.
0: Perché questo?
1: Tra l'altro Allegri è molto vicino al Napoli, nel giro di 2-3 giorni
0: perché
1: ha già ritrovato la squadra.
0: Perché Conte
1: va via,
0: ha salutato.
1: È andato via.
0: E dove va Conte, Gianni Gattone?
1: Probabilmente andrà allenare la nazionale.
0: Anche perché insomma Baldini non mi sembra
1: anche
0: proprio...
1: Anche perché Baldini...
0: Dopo
1: le dichiarazioni di oggi,
0: sì, insomma, credo che insomma, un allenatore
1: farà solo quelle due partite, Michele.
0: Ma credo neanche quelle.
1: Con tutti i ragazzini, no, gliele faranno fare.
0: Va bene, allora,
1: giusto per prendere delle sonore sconfitte dal Lussemburgo e dalla Grecia,
0: esatto. Anche perché la Grecia...
1: per dire, avete visto?
0: Avete visto? No, la Grecia tra l'altro si è lamentata di questa cosa qui, no?
1: Perché avranno già venduto i biglietti.
0: Cioè loro contavano di affrontare una squadra piena di big, invece affronteranno una squadra piena
1: il problema
0: di...
1: è quali sarebbero i big?
0: Di mini me.
1: L'unico forse è Donnarumma, che tra l'altro andrà.
0: Questo qui vuole,
1: l'unico.
0: Allora, da una parte io sarei anche d'accordo con lui, cioè il discorso che fa lui, dice: io sono l'allenatore
1: del 21,
0: quindi io mi porto.
1: Però non puoi fare tabula rasa in un solo attimo,
0: lo so, però
1: lui... ne convochi qualcuno, ne lasci a casa qualcuno.
0: Diciamo che si è lasciato forse trasportare un po' dall'enfasi del momento. Dall'enfasi del momento. Invece da un allenatore della nazionale uno si aspetta un pochino più di una botte al cerchio, come si dice nei bar.
1: Tanto lui sa che deve fare solo quelle due partite.
0: No,
1: allora ha detto: voglio fare come dico io.
0: Gianni Gattone sa qualcosa che noi non sappiamo. Comunque, perché siamo partiti da tutto questo? Abad Antuono, che è un noto tifoso milanista, ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza importanti. A rappresentare il Milan c'è Jerry, Calà, Scotti, no Cardinale, uno che non sa nulla di calcio e si affida a uno che non sa fare il lavoro di dirigente, riferendosi chiaramente a Ibrahimovic.
1: Che tra l'altro è l'unico che non è andato via.
0: E lui continua: non ho ancora capito che ruolo abbia e che lavoro sta facendo Ibra. servirebbe una figura come Marotta che sa di calcio. Ci manca Maldini, cioè, ecco, questo è il
1: hanno cacciato fuori in sintesi, malo modo,
0: esatto. E conclude dicendo: non vado più allo stadio, mi dimetto da tifoso, non c'è società dietro la squadra, questo Milan è un film horror, ridicolo parlare di scudetto, mancano giocatori di qualità. Insomma, il tutto firmato da un tifoso storico come Diego Abbadantuono, che insomma nei suoi film, anche insomma noi che abbiamo una certa, ci ricordiamo in Eccezionale Veramente, dove lui faceva l'ultra milanista e che insomma
1: anche quello juventino,
0: anche quello juventino, però insomma lui impersonava,
1: era
0: proprio
1: era un film a episodi, se non ricordo male,
0: esatto. C'era anche un altro film dove lui apriva il film con dove chiedeva ai giocatori: tu in che ruolo giochi?
1: Quello è il seguito di Eccezionale Veramente.
0: Esatto. C'era Shevchenko, grande dinastia di ucraini, grande dinastia di portieri.
1: Dida, il portiere.
0: Tu sei brasiliano,
1: tu giochi attaccante.
0: Esatto, insomma. E insomma, una cosa del genere. Insomma, il calcio è anche lì, vedi, le macchine sono andate avanti, il mondo sta cambiando. Il mondo sta cambiando e difficilmente uno può dire o può giudicare. Bisogna adattarsi, amici.
1: Certo.
0: E si può sempre cambiare squadra, nel caso, insomma, non funzioni.
1: Quello mai.
0: Ci ascoltiamo una canzone.

0: gli Arctic Monkeys, amici. 505, una canzone che dalla giusta carica, anche questa faceva parte della playlist ascoltata oggi in palestra dal sottoscritto. Allora abbiamo finito, Gianni Gattone, siamo alla fine, abbiamo parlato di cose molto molto interessanti che davvero abbiamo solleticato l'interesse dei nostri ascoltatori anche questa settimana, e vi diamo appuntamento alla prossima. Vi abbiamo aperto questo fine settimana in maniera completamente diversa dal solito, parlando di argomenti che davvero vi hanno lasciato di stucco, dite la verità. State annuendo? Perfetto. Ottimo, allora ci sentiamo settimana prossima, sempre qui sulle dirette delle 7, e sempre con Valentino, Gianni Gattone, e sempre su MRC Media Radio Castellana, la radio che vi fa compagnia tutta, ma tutta la settimana. Vi lasciamo con una canzone che vi porta un attimo, abbiamo parlato di Dida, di Brasile, vi apriamo una finestra su Pais Tropical. Buona serata, ciao, buon fine settimana,
1: buon weekend lungo.

0: la domanda?
1: Le volevo dire che io sono, penso di essere innamorato di un amico mio.
0: Beh, sono fatti suoi questo qua, non lo so, allora cerchi di dirglielo, non so se lei ha delle parti sue che madre natura l'ha creato così, cioè sono problemi che lei glielo può andare a dire, va bene? Arrivederci.
2: E non telefoni mai più.

porta quello mare di carandrate preme da fatì e scopro la moglie a letto che la manda. Anna Maria, ma proprio tu, dopo 20 anni di matrimonio una cosa di questa, e tu Giua, noi siamo fatti l'elementare a Zimbra, sembra un'etica, mamma. Anna Maria, 20 anni di matrimonio, Anna Maria, e mi fai una cosa di questa, Giua, da te proprio non me l'aspettavo, Giua, siamo fitti risultati a Zimbra, Anna Maria, tu che hai ricattolo, che mo mi fai una cosa di questa, Giua, lo compare lo patezzo di ferro, si fatto, Giua, Anna Maria, oh Giua, Anna Maria, però fermatevi quando ci tengo a parlare di tutti i problemi.

0: Allora, vuoi dar conto, qua da poi vesti, però.
1: Dai, yeah.
0: Ci sta uno scheletro e va l'umetico, no?
1: Uno scheletro,
0: Allora, gli dice, buongiorno, dottor. L'umetico lo guarda, gli dice, ma tu mo te presenti?
1: Ma fa il ormai. Ciao, piano piano, ciao.
2: Tra poco, in onda, le dirette delle 7. L'aperitivo del venerdì su MRC.

0: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Sono le 5 minuti.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
8: Magic, the power of new generation of house music.
9: Questa è la linea dello start della playlist numero 18 di Magic, the power of new generation of house music. Appuntamento giunto alla quarta edizione che vi raccontiamo e vi suoniamo live qua su DE, Diffusione Europea, e MRC, Media Radio Castellana. La playlist numero 18, con alcune novità nel momento, dalla scena New Disco, Soul Fan Disco, Boogie, Modern Soul, eccetera eccetera, che caratterizza un po' la mia musica nell'arco di queste settimane, di questi mesi. Bentornati allora nella mia House Nation.
8: Voice and Mix by Giuliano Rebonati.

una straordinaria Anna Levega e uno straordinario dei Morales, perché questo è stato un remix bellissimo di un classico di Mina, Parole Parole. Prima Antonio Ricciardi, Electric Velvet, e adesso quello che è stato in questa settimana uno dei numeri uno della scena house, cioè Mirko Max, Let Me Tell You.

Malcolm X, Let Me Tell You, che richiama al classico dell'oleata Holloway, Love Sensation, quello ripreso anche dai Black Box.

Questa era la prima parte di questa playlist, che è la numero 18 della quarta edizione di Magic. La stiamo raccontando qui su DE, Diffusione Europea, e MRC Media Radio Castellana. Torniamo tra poco.

Donna Summer, che deve molto al mondo delle radio nella sua carriera. On the Radio fa parte di Bad Girl, l'album del 1979 della regina della disco music, Donna Summer. All'epoca

le radio si chiamavano radio libere perché eravamo veramente liberi di esprimere la nostra vena artistica, cosa che si è persa poi negli anni successivi con l'evoluzione della radio e dei network, e ultimamente si riprende anche a MRC o ADE in una versione più moderna, più adattata e altrettanto bella secondo me, sul web, in app, sul DA+.

C'è chi riprende Donna Summer 79 MMP e Lorraine Wilson che l'ha ricantata, e chi invece riprende Teddy Pendergrass ancora prima 75, Jay Caruso.

dalla metà degli anni 70 di Teddy Pendergrass, The More I Give, The More I Want, ripreso da Jay Caruso. Alla metà degli anni 80 con Donna Allen, Serious, Michael Gray Remix.

Magic, the power of new generation of house music, classico dell'86, Don Allen, Serious, Michael Gray remix. E tra poco vi faccio sentire l'ultimo singolo di Michael Gray, Gravity.

Mojo, Lady Hear Me Tonight, Sparrow e Barbossa remix. Il pezzo campionava però un originale degli Chic che era Soup for One.

0: Questa era la playlist numero 18 di Magic, ve l'ho suonata qui su DE, Diffusione Europea, MRC, Media Radio Castellana, Inda Plus in giro per l'Italia. E allora grazie come sempre per essere stati con me anche stavolta qui nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music. Media Radio Castellana, la tua radio del

da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

0: Cari ascoltatori di MRC, benvenuti per una nuova puntata di Autori alla Radio. Buonasera Claudio, benvenuto.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ben trovato, come stai? Tutto bene?
1: Sì, a posto, a posto.
0: Anche la luna piena, tutto a posto.
1: Sì.
0: Molto bene, molto bene. Abbiamo qualcuno insomma che ormai è di casa, ma noi non siamo mai stanchi di sentire.
1: Esatto, è la terza puntata, è la prima volta che facciamo tre puntate.
2: Me ne rendo orgoglioso.
1: Sì, no, ma è l'argomento poi, perché è stato molto seguito. Oltretutto,
2: fa piacere.
1: Sì, qui abbiamo Domenico Sforza col libro Storia di un mantello bianco, l'epopea di Nicodemo, ed è la puntata 61. Chi vuole ascoltare le altre due sono la 58 e la 59. Così intanto questo l'abbiamo detto. Ecco, io rileggerei la tua biografia perché chi non ci ha ascoltato prima così ti conosce. Architetto di origine altamurane e brindisino d'adozione, Domenico Sforza vive in equilibrio tra la passione per la progettazione architettonica e il fascino della ricerca storica. Tecnico amministrativo presso il campus Ecotecne dell'Università del Salento, unisce il rigore della sua formazione tecnica a una passione di lunga data per il Medioevo. Studioso di cavalleria degli ordini militari, dedica le sue ricerche all'universo dei Templari, esplorando il legame profondo tra storia, simbolismo e territorio. Accademico esperto in studi templari presso la prestigiosa accademia ITAF Academy Foundation, Domenico non si limita ai libri, organizza eventi di approfondimento storico e partecipa regolarmente a seminari e convegni nazionali dedicati alla cavalleria. A guidare la sua penna in questo romanzo è però la sua lunga esperienza come capo scout, durato oltre 10 anni. E tra i sentieri e i fuochi di bivacco che ha imparato l'arte di raccontare storie ai più giovani, trasmettendo loro i valori dell'onore, della fratellanza e del servizio. Molto bene. Ecco, io avevo preparato tre domande che non abbiamo fatto l'ultima volta e te le faccio adesso. Un po' riassumeranno quello che abbiamo detto, però intanto vediamo la prima. Io ti vorrei chiedere questo. Uno dei momenti chiavi sembra essere l'incontro con il cavaliere musulmano Samir e la loro danza delle spade, di cui abbiamo parlato anche le volte scorse. Questa immagine è molto potente. Perché? Come può un duello o un confronto fisico trasformarsi in uno strumento di comprensione reciproco e saggezza, superando il concetto di nemico?
2: È una risposta abbastanza, diciamo, guardiamola al giorno d'oggi. Come può una spada trasformarsi in un dialogo? Basta volerlo, basta guardare, diciamo, quello che c'ho di fronte non come un nemico, ma come una persona che magari in quel momento sta vivendo anche lui uno stesso progetto, chiamiamolo così, e magari il confronto e il dialogo può essere appunto la soluzione migliore, che invece affrontarsi, semmai invece si può far nascere un pensiero critico. Nel libro infatti il dialogo tra Samir e Nicodemo è uno scambio critico iniziale tra un disegno di prospettiva e lo studio degli astri. Quando arriveranno in battaglia si toccheranno e entrambi saranno soddisfatti, diciamo, di non essere caduti, diciamo, nella tentazione dell'uccisione, invece di essersi rispettati per quel che sono, ossia persone prima di tutto.
1: Ecco, quindi
2: come una spada può trasformarsi invece appunto in un tocco più dolce e non un fendente. Lo stesso Fra Everardo, quando ci saranno gli altri dialoghi, chiederà proprio lui: come mai non hai toccato con la spada ma hai parlato con il cuore?
1: Ho capito, e quindi è una scena molto lontana dal sangue di Damietta, insomma, siamo all'opposto.
2: Sì. Se volessimo paragonarlo sicuramente ad un percorso storico, sicuramente sì, siamo praticamente agli opposti su quello che è successo, che poi succederà sicuramente sul discorso della battaglia a Damietta, ma potremmo fare anche un altro paragone un po' più precedente. I Templari, l'esercito crociato, quando arriva praticamente nel 1099 alle porte di Gerusalemme, dopo un assedio durato settimane, entra e, perdonate il verbo, trucida praticamente di tutto, di più, cristiani, ebrei, musulmani, senza guardare praticamente diciamo in faccia chi ha di fronte, senza capire magari chi stava in quel momento per aver bisogno. No, ammazza tutti. Le cronache del tempo dicono addirittura che il sangue arrivava diciamo alle caviglie. Cioè è un episodio molto forte che viene raccontato appunto nelle cronache del tempo. Questa cosa non succederà quando entrerà il Saladino, diciamo, dentro Gerusalemme. Io invece ho voluto raccontare un'idea diversa che può starci, invece di una barba di istruzione senza volersi legare a chissà quale credo, la parola, il dialogo vale più di mille spade, può trovare più risposta che invece di un fendente.

0: Scusa Domenico, intervengo io perché ti voglio fare una domanda che molto probabilmente non c'entra molto, ma forse c'entra, poi me lo dirai tu in base alla tua risposta. Io vorrei anche per gli ascoltatori soprattutto che tu mi delineassi la differenza tra crociati e templari, cioè perché sai si tende ad avere un pochino...
1: Sono due cose diverse.
0: Esatto, però nel, diciamo, nel linguaggio comune o comunque chi non approfondisce tanto queste cose ha un po' di confusione, per cui
1: allora,
0: ti do questo incarico insomma di un certo livello.
1: Allora, volendo, per un discorso preciso e tecnico, è bene togliere un po' il termine crociata. Il termine crociata è un termine che nasce più tardi, nel 1500, molto più tardo. All'epoca dell'anno 1000, questa spedizione o queste spedizioni, ok, venivano, il termine preciso che fu coniato dal Papa era passagium generalis, addirittura poi nei confronti di Jacques de Molay, insieme anche all'ultimo gran maestro dell'ordine giovannita, insieme a Clemente V, valutavano anche il cosiddetto passagium particularis, era il passaggio, cioè io dovevo far penitenza all'epoca, io cavaliere dovevo far penitenza dei miei peccati andando lì, quindi facendo questo passaggio da una zona all'altra, l'altra che si chiamava Outremer, oltremare. Il termine che immaginiamo noi, la Terra Santa, sono tutti termini tardi, per l'europeo quella zona era l'Outremer, l'oltremare, quindi quello che si divideva oltre appunto il Mar Mediterraneo. Quindi questo è il termine preciso. Quindi il crociato, o che volesse dire il crux fero, quindi quello che porta la croce, erano tutti quei cavalieri, nobili, baroni, soldati, che venivano vestiti con questa croce, la croce rossa, chiamiamola così, e che andavano in battaglia, volevano espiare le loro colpe andando appunto in questa grande battaglia, insomma, che è durata, in questo grande progetto, chiamiamolo così, ecco. Un altro dettaglio, nelle cronache arabe non si parla di crociati, i turchi, o meglio, per essere più precisi, chiamavano il nemico i franchi.
0: Sì.
1: Non c'era il termine crociato. Tutti gli storici, insomma, accademici di un certo spessore che trattano questi argomenti, quando arrivano a fare il confronto, come giusto che sia, anche con le biografie, diciamo, del mondo musulmano, leggono non crociati, i franchi, perché per loro erano questi, i franchi, che andavano lì in battaglia. Il templare invece è tutt'altra storia. Il crociato è anche ancora succube, è ancora figlio di che cosa? Della cavalleria secolare. Quindi il nobile che va vestito di tutto punto in battaglia con armature luccicanti, vestiti colorati, capelli curati, tutto un sistema abbastanza appunto legato a quella nobiltà terriera, che può essere il mondo franco per eccellenza, o il mondo inglese quando andrà Riccardo Cuor di Leone, o ecco, a tutta quella compagine nobile. Il templare è tutt'altra cosa. Il templare innanzitutto è legato ad una regola che smonta tutto questo. La regola di San Bernardo di Chiaravalle lega quest'uomo che a che cosa? All'obbedienza cistercense, povertà, obbedienza e castità.
0: Molto bene.
1: E quindi crea, soldato che si pulisce di tutta l'apparenza. Per Bernardo il cavaliere templare, a differenza di quello che si vede su internet, le immagini, questi uomini, ogni film, tutti ben curati, non era mica così un templare. Il templare aveva, come dice Bernardo, deve avere la barba lunga e ispida, non deve avere timore di preoccuparsi della barba, aveva la tonsura.
0: Tant'è che il loro simbolo, i poveri cavalieri di Cristo, insomma, hanno un cavallo e sono in due sullo stesso cavallo,
1: anche
0: appunto
1: lì,
0: come segno di povertà, no?
1: Esattamente, però è anche, diciamo, volendo allargare il discorso, è anche che cosa? La dualità templare è che l'uno difende l'altro, il cavaliere davanti difende il cavaliere che sta dietro, il cavaliere che sta dietro guida il cavaliere che sta avanti in attacco, quindi c'è questa dualità fraterna, diciamo, di un altissimo livello. Ecco perché il Cavaliere Templare è un po', diciamo, una sintesi di una nuova, appunto, come diceva San Bernardo, nuova milizia, questo nuovo milites più semplice, puro di pensieri, che ha un unico obiettivo, appunto la liberazione di Gerusalemme. Non deve preoccuparsi dell'apparenza, la sostanza gli interessa.
0: Certo, molto chiaro. Io potrei ancora semplificarlo e poi tu mi puoi correggere assolutamente, se esco dal seminato, e mi sembra anche giusta la terminologia, ok? No, nel senso che sotto questa croce patente, questa croce rossa, ovviamente, sì, ci sono stati i templari, ma nello stesso tempo poi successivamente, diciamo che si è riparata, si è diciamo, sotto questo simbolo si è fatto altro, si è fatta la conquista, la conversione e altro. Invece il primo tempo della croce patente era appunto proteggere i luoghi di preghiera, proteggere i pellegrini.
1: Teniamo da conto un altro dettaglio: il templare all'inizio, quando nasce, non nasce con la croce patente.
0: Esatto,
1: la croce
0: questo,
1: patente
0: bravo.
1: Arriverà molto più avanti. All'inizio il templare era legato, diciamo, a che cosa? Alla croce di Lorena. Quando arriverà con il concilio di Lablus, nascerà praticamente la prima destinazione, poi arriveremo al concilio di Troyes, fino al 1139 con la bolla Omne Datum Optimum, il templare avrà un'evoluzione, si passerà dalla croce patriarcale, o detta di Lorena, poi si passerà al nulla, per arrivare con Papa Onorio alla croce rossa.
0: Esatto, molto
1: è
0: bene.
1: È un'evoluzione molto lunga, cioè non, il templare non nasce, ecco, d'amblè.
0: Ti aspettavo a Canossa, come si dice, proprio su Papa Onorio, che io ho veramente nel cuore. Lascio la parola di nuovo a Claudio, che ti fa altre domande, non ti interrompo più, poi dopo magari interverrò di nuovo, vai pure.
2: No.

0: No, grazie, grazie Domenico per questa spiegazione che è importante. Invece mi ricollego ad Amietta con la seconda domanda, che è una delle scene, penso, più belle del libro, che è quella della protezione dei deboli e nella cura dell'anima piuttosto che alla distruzione del nemico. Ecco, questo ribaltamento del concetto di cavalleria è il cuore che tu hai voluto scrivere nel tuo libro, e poi è questa la meditazione universale che spieghi di lasciare al lettore un po' il significato del libro?
1: Assolutamente sì, ho voluto, diciamo, mi piacerebbe che poi sia questo il lascito, ecco, che il cavaliere deve, ecco, valutare bene ogni situazione, e se la situazione in quel momento è di difendere o di curare una persona che sta male, un debole, più che invece mettersi a cavallo e andare contro un'altra persona, a maggior ragione lì c'è il vero cavaliere, perché il cavaliere valuta la reale situazione di pericolo, e quindi la reale necessità, dove lui deve dimostrare, ecco, appunto, quella nobiltà d'animo, quella purezza del cuore, lui deve, ecco, dimostrare il fatto di essere quella persona che va oltre e che sta lì per difenderti. Il libro racconta proprio questo, c'è l'episodio in cui lui dialoga, oddio, in un modo un po' più forte con Fra Raul, in cui Fra Raul schernisce Fra Nicodemo nel mentre sta curando un malato, dicendogli che cosa? Non è di un cavaliere questo atteggiamento, noi dobbiamo essere tali solo per imbracciare l'arma e andare in attacco. Lui cosa fa, Nicodemo? Cita San Bernardo e dice: no, noi siamo cavalieri anche e soprattutto quando curiamo chi sta male. Questo stesso episodio lo si troverà quando sarà in Spagna, in cui si troverà con un manipolo di soldati, invece di andare contro la riconquista contro i Mori, cosa farà? Deciderà di difendere una mamma con dei bambini. Ecco, il cavaliere valuta la situazione in cui realmente a lui serve. E in quel momento era difendere un debole.
0: Sì, è una bella scena. E adesso io mi collego a un'altra scena che è molto bella, di cui abbiamo già accennato comunque, che è quella con il precettore. Che emerge una frase che è folgorante proprio: il vero cavaliere è ciò che resta anche quando il mantello viene tolto. Quindi in un mondo come quello del XII secolo, dove l'abito e il rango definivano l'uomo, cosa resta davvero di Nicodemo una volta che il suo mantello non c'è più? E poi quanto il mantello, che è un simbolo, deve avere il suo ruolo nella cresta e nelle scelte di un uomo o una donna? Ecco, questo mi sembra un po' riassunto di quelle bellissime pagine.
1: Beh, sicuramente sì. Cosa resta? Quello che resta quando togli il mantello, a sto punto, è il vero cavaliere. Perché il mantello sì, ti rappresenta, ti identifica, la croce patente rossa, ecco, o un templare, oppure magari o il mantello nero con la croce rossa, non è un cavaliere, è un sergente. Ok, ti sto identificando, ma è una identificazione apparente. E se io ti tolgo il mantello, tu che fai? Non ti senti più nulla o ti senti no? Io sono sempre cavaliere, anche quando non c'è il mantello, anche quando devo sporcarmi le mani e curare un lebroso, come capitava spesso, o quando devo curare un malato che mi sta chiedendo aiuto, e quindi magari devo sporcarmi il mantello. Ecco il discorso che facevo anche con Bruno: il templare aveva il mantello sporco, non doveva guardare l'apparenza, la croce, come dice Fra Berard, non deve essere un qualcosa di marmo, marmoreo, pulito, no, deve sporcarsi, perché è lì in cui si vede la reale cavalleria umana, nel bisogno, non nell'apparenza, ecco, che era tipica del XII secolo. La cavalleria secolare già esisteva, l'amor cortese la faceva la fatta da padrona. San Bernardo smonta tutto questo per cominciare a far capire che deve nascere un cavaliere nuovo, un uomo nuovo.

0: Cioè, ci sarebbe un po' da dire, Domenico, ai giorni nostri, siate cavalieri, anche se non avete il mantello, se niente, può comprovare come simbologia che lo siete.
1: La proiezione è quella, ma non è una cosa semplice, perché all'epoca tu fai un templare giurava. Oggi difficilmente qualcuno giura.

0: parolette che tu dici così.
1: No,
0: cioè,
1: no,
0: l'onore a me, come a dire che, come dice anche per il Templare, qual è la miglior vittoria, come dice Bernardo, la miglior vittoria in battaglia? La morte. Cioè, oggi è difficile una cosa del genere, o sentirla per davvero.
1: Infatti io ricordo che i Templari chiamavano i loro fratelli che erano passati dall'altra parte come i fratelli viventi, cioè nel senso che i viventi veri erano quelli che insomma erano andati dall'altra parte, magari morendo in battaglia o servendo, ecco, questo era un po' il ricordo
0: perché
1: che
0: avevo. Servito la più nobile causa che era in quel momento, ecco perché quindi per il discorso di prima che diceva Claudio, il cavaliere quando poi cade tutto e tu che fai? Te ne vai? Raccogli i pezzi? No, i pezzi poi si raccolgono, devo adempiere ad un mio dovere. Questo è l'obiettivo principale.
1: Bellissimo, bellissimo. Mi sa che faremo altre 12-13 puntate con te, Domenico. Non so per... Allora, ascolta una cosa, ti vorrei dire questo. A parte che ho saputo da Claudio che molto probabilmente verrai a fare un firmacopie qua nella nostra zona. Io...
0: Stiamo aspettando la decisione. Quindi appena sarà tutto confermato, sarà un piacere.
1: Io ci sarò sicuramente, magari, chi lo sa, magari riusciamo a fare una puntata, se riesci, al mercoledì o comunque quando ci sarà, riusciamo a fare una puntata qua direttamente in radio, se
0: sarà
1: avrai il piacere di farlo.
0: Sarà un piacere.
1: Ok, per cui io attendo notizie da Claudio in modo di poterti conoscere dal vivo, ok? Che
0: certo,
1: così
0: certo.
1: Ci vedremo con i nostri mantelli con la corona.
0: Perché no?
1: Ok.
2: No, infatti abbiamo già prenotato il nome, stiamo aspettando la data. No, perché viene da Brindisi lui.
1: Lo so, assolutamente. non viene
2: da qui vicino.
1: Non è una cosa facile.
2: No, ma su questi argomenti si può parlare dei mesi, non è che... Quindi io, Domenico, ti ringrazio, il nostro tempo è finito, ringrazio i nostri ascoltatori per averci seguito anche questa volta, MRC Radio con Bruno che è qui di fianco da me, Domenico e quindi tutti quelli che ci ascoltano. Ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online e direttamente all'Inedite Edizioni www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Book On Air, autori radio presenti sulle principali piattaforme di streaming audio.
1: Molto bene, molto bene. Domenico, io ti ringrazio. Innanzitutto
0: grazie,
1: vorrei ricordare a tutti i nostri ascoltatori di comprare libri, di preferire i libri alla televisione, non alla radio, perché sennò mi remerei un po' contro. Aspetto di conoscerti e insomma rimando anche te e Claudio alla prossima puntata. Grazie
2: bene.
1: Per l'ascolto e buona serata con i programmi
0: grazie
1: di MRC. Ciao Domenico, a presto.
0: Ciao,
1: grazie. Ciao. Molto bene. Ok, finisce qui. Buonanotte, ci sentiamo alla prossima puntata.
3: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: grazie.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

sarai piccola, ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

se rollete. Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, margherita. La tua roba.

triste col suo bicchiere di barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

0: a Radio Castellana.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
3: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 94 0347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Tranquillo, come domenica mattina.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it
1: e potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
2: È l'una e un minuto.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

people. Yeah.